A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande, ed il mio grande amore, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella radio.
3: E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei il più grande

0: Italia.
1: Bella radio.
2: È un'emozione che va dritta al cuore.
3: Mi fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città

0: Italia.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella Radio.

0: su Bella Radio. Ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia. Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.
2: La notte porta via il dolore e accompagna questa musica.

0: dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia,
1: Bella Italia,
0: solo su Bella Radio.
2: Bella Italia.
3: Bella.
4: Romantica come non mai.
3: È un'emozione che va dritta al cuore.
1: È bella.
4: Bella Radio.

0: Italia.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare,

0: Italia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando.
2: Bella Radio.
3: È un'emozione che va dritta al cuore.

0: un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia,
1: Bella Italia,
0: solo su Bella Radio.
2: Bella Italia.

0: Stai ascoltando
1: la musica di Bella. Bella Radio.
2: Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

rust. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un permosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia,
1: Bella Italia,
0: solo su Bella Radio.
2: Bella Italia.

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Bella Italia.
2: Bella Italia.
3: Bella.
2: Romantica come non mai.
3: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
2: Bella Radio. Buona

0: Su Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: Bella Radio.
1: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: Ti ho rivisto dopo tanto, tanto, tanto, tanto tempo. Come previsto, tu eri tanto, tanto, tanto, tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare.

0: Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia. Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: Italia.
1: Bella.
2: Romantica come non mai.
1: È un'emozione che va dritta al cuore.
3: È bella.
2: Bella radio.
4: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

Mi guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: su Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: su Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Italia.
1: Bella.
2: Romantica come non mai.
1: È un'emozione che va dritta al cuore.
3: È bella.
2: Bella radio.

0: dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia,
1: Bella Italia,
0: solo su Bella Radio.
2: Bella Italia.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

Bella radio. Bella radio. Bella radio.

0: su Bella Radio. Ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia. Bella Italia. Solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.
2: Bella.
3: Romantica come non mai.
2: È un'emozione che va dritta al cuore.
4: È bella.
3: Bella Radio.

canzoni napoletane. Anthony e Bema, Rosa Nera.

0: è la radio. Canzoni napoletane.
1: Ida Rendano, Core e Femmina.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
11: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
10: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
11: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
10: Delizia di profumi e sapori.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella. Un attimo, torno dopo.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Ve l'ho detto un attimo. Buongiorno Francesco.
4: Mi sono svegliato presto, insomma. Io ho inventato un mondo, sorrido quando un foglio scrivo. Viva Francesco.
0: Buongiorno, messie, madame. Devo salutare l'amico mio Salvatore di prima. Buongiorno Salvatore. Se non ci fossi tu, ti dovrebbero inventare. È una cosa tra me e lui, basta. Voglio dire, è che devo andare a raccontare tutte le cose proprio. Oh, eccomi qua. Oggi è giusto. Oggi iniziamo dopo perché finiremo dopo, poi vi dirò. E quindi oggi iniziamo dopo per finire dopo. È tutto calcolato, le cose non si fanno così a casaccio. E c'è sempre un perché nella vita. E noi oggi iniziamo prima, dopo, per finire dopo. Vittorio, dove sei? Stai in questa colonna con lui, è messo la... Mandalo uno squillo, mandalo un segnale, fatti sentire. Comunque, buongiorno popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 di maggio, perché ieri eravamo 11. Oggi è martedì, vero? Oggi è martedì, sì, oggi è martedì. Comunque, durante l'almanacco poi vi darò tutto quello che c'è. Che vero? È così. Oh, Salmuccio, mi scuso, buongiorno. No, pensi, buongiorno Francesco. Pensavo che non c'era. Ci sono, caro Salmuccio. Capita in ritardo perché, come dicevo prima, oggi inizio dopo per finire dopo. Veramente si doveva iniziare alle 9. Dici, ma alle 9, perdi tempo, alle 9, iniziamo alle 8 e mezza. Vabbè, iniziamo alle 8 e mezza per finire dopo. Poi dopo. All'8 e 21. Alle 9, alle 10. Che vuoi Vittorio? Arrivo. C'è Vittorio che manda un messaggio, quindi ho dimenticato il telefono di là. Dov'è? È di là il telefono. Vado a cercare il telefono.

0: che me lo scrive a fare apre.
1: Io vorrei capire. No, no, ma io prima ti ho scritto.
0: Che mi scrive apre?
1: Sì, allora, aspetta, intanto buongiorno, intanto buongiorno. Intanto ti avevo scritto un'altra cosa che non hai letto.
0: Ah, ma mi apri, ce n'era un'altra.
1: Era un'altra.
0: Io leggo sempre lui. Sì. E dove cazzo sei?
1: Fantasma.
0: Ah, è ritardo, vabbè, siamo in ritardo, non ti preoccupare, poi la sistemiamo. Fegate, tanto.
1: Tanto è uguale.
0: Tanto è uguale, bravo.
1: Poi dimmi.
0: C'era scritto apri, infatti se lo faccio così ora.
1: arriva tra mezz'ora.
0: Parla.
1: No, no, ti avevo mandato un messaggio, volevo sapere la risposta
0: a quel messaggio.
1: In merito a quel messaggio, anche se non dici cosa, cosa c'era scritto, perché
0: già immagino.
1: No, perché io ho sentito
0: la parolaccia.
1: Io ho sentito mandami un messaggio. Ecco, fatti sentire, batti un colpo, io ti ho battuto il colpo.
0: Ah, beh,
1: ecco.
0: Dov'è? Se è una cosa questo. Minchia,
1: no,
0: senso.
1: No, beh, oh, dai.
0: Sei il solito.
1: Ecco, cos'era?
0: Suga, bastardo.
1: Non si dicono queste parolacce, non si dicono in diretta, dai.
0: E perché quando tu hai l'uovo alla cocca,
1: sì.
0: Come fai? Cioè, come si dice in italiano? Succhialo.
1: No, aspiralo.
0: Aspiralo,
1: voi ci dovrebbe aspirare.
0: Ah, ho capito. Ho sbagliato.
1: Allora, ieri, se non sbaglio, ieri hai fatto una previsione su una partita di calcio.
0: Sì.
1: Tutto il contrario.
0: Tutto il contrario.
1: Tutto il contrario. Ho detto il Bologna è in crisi. Qua hai visto che ti ha combinato il Bologna.
0: Hai visto 3
1: a 2 contro il Napoli.
0: Allora è il Napoli che è in crisi.
1: Bravo. Ma lui non interessa più di tanto, visto che ormai è lì.
0: Ma quindi, c'è l'ultima, vero?
1: C'è l'ultima. C'è l'ultima.
0: Allora è soltanto perché arriva il secondo.
1: E l'ultima per chi ancora aspira.
0: Oh, in campionato ci sono altre due partite o una?
1: Ma
0: partita?
1: Io penso che una già l'hanno fatta. Ce ne sarà un'altra. Erano tre, ce ne saranno due. Non lo so. Ah sì, ce ne saranno altre due. Altri sei punti.
0: In palio.
1: Che vedranno o la Roma o la Juve oppure andare in
0: Champions.
1: Esatto.
0: Scusa,
1: esatto.
0: In Champions quante squadre ci vanno?
1: Ma se non sbaglio sono 4?
0: Allora, se noi facciamo un
1: se
0: per
1: non sbaglio
0: due,
1: sono 4?
0: Se noi facciamo un per due, due per uno.
1: Sì, vai.
0: Giusto.
1: Vabbè, ma io l'ho fatto di già, quindi
0: tu l'hai fatto di già.
1: Dire, l'ho fatto
0: allora,
1: di già.
0: No. Io sì. Aspetta, io vado qua a controllare esattamente i punteggi. Scusate, ci stiamo facendo un'ora e mezza di fatte nostre, però
1: sappiamo
0: magari
1: che
0: a qualcuno può interessare.
1: Sappiamo che ormai l'Inter è ancora 15 punti dal Napoli, poi c'è la Juve.
0: La Juve. Allora, la classifica abbiamo 85 punti l'Inter, vabbè, lasciamolo perdere. Il Napoli 70, la Juventus 68, il Milan e la Roma 67 punti.
1: Quindi è tutto da giocare.
0: E poi c'è l'Ucomo.
1: Poi come già qualificato?
0: L'Ucomo è già qualificato.
1: Per la Champions, per l'Europa.
0: Per l'Europa.
1: Esatto, va bene, ok. Abbiamo poi allora andiamo avanti.

0: Sì, è sbarcato già in Italia, il giro d'Italia. E quindi oggi c'è la Catanzaro Cosenza, ragazzi, quindi primo giro.
1: E qui perché lo devi chiamare Giro d'Italia? E tu non lo devi Giro d'Italia.
0: Diglielo agli organizzatori.
1: Quando saranno 4-5 tappe nel sud Italia, esclusa la Sicilia.
0: Non lo so, lo
1: poi
0: so.
1: Se ne vanno al nord e si fanno il loro bel giretto.
0: Hai ragione, Francesco, hai ragione.
1: E quando ho ragione.
0: Oggi ho fatto benzina. Ho fatto benzina. Sì.
1: Qua sei con la macchina?
0: No, col bus, ho fatto benzina bus.
1: A quanto costa?
0: No, intanto sì, siamo sui 2 euro, 2 euri, si dice 1, 9, euro,
1: io 2 euro. Io l'ho messa ieri 1,989.
0: Ma poi io non lo so, questa benzina di questo ultimo periodo puzza più di prima, noi non lo so perché.
1: 1,989 la benzina.
0: Ma forse
1: ieri?
0: No, dico, forse bisogna vedere dove fai il prelievo.
1: Che sangue?
0: No, che puzza. No. Io penso che quella che puzza sia dovuto al fatto che facciamo rifornimento alla Shell.
1: Alla Shell. Quindi l'ultima volta che hai fatto rifornimento risale agli anni 60.
0: Esatto.
1: La Shell agli anni 80.
0: La Shell.
1: Te la ricordi la Shell?
0: È normale. Poi c'era la Gulf.
1: La Gulf.
0: Allora non c'è più. Tempi passati. Non ricordare più il passato perché ti rode.
1: Andiamo avanti.
0: Noi ci fermiamo un pochettino perché già hai fatto assai. Sei entrato da 5 minuti e già hai fatto troppo. Giusto?
1: Troppissimo.
0: Poi quella cosa lì che poi prolunghiamo il programma non l'ho capita.
1: Poi te lo spiego.
0: Me la spieghi dopo?
1: Tu stai qua tranquillo.
0: No, non c'è problema. Basta che mi paghi lo straordinario.
1: Ma se tu sei una persona intelligente, quale io penso tu sia, se io dico che oggi allunghiamo, tu cosa pensi? Non lo pensare, pensalo. L'hai pensato?
0: Io già l'avevo percepito.
1: L'avevo percepito. Bravo.
0: Ma anche i nostri radioascoltatori lo hanno percepito.
1: Sempre se con il tuo benestare. Se no io alle 10:05 già chiudo e vado a fare colazione.
0: Vedremo.
1: Allora, nell'attesa che vedremo, noi vi facciamo ascoltare la nuova canzone di Gaetano Rizzo. Si intitola Film e chi sta amore. Ascoltiamo.
0: Andiamo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
12: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
11: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 38 71638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
13: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
14: Bella!
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Canzoni napoletane.

0: Hai visto, vero?
1: Ho visto.
0: Hai visto che
1: ben arrivati, ben arrivate. Grazie.
0: Ben arrivato.
1: Veramente quest'oggi siamo arrivati.
0: No, già lui a me mi ha salutato prima.
1: Ah, quindi sei arrivato.
0: Caro,
1: con...
0: ben arrivato a te che sei il solito ritardatario.
1: Scommetto che mi hai staccato solo di mezza ruota.
0: Guarda che t'ho portato.
1: Le caramelle? Cos'è? No, me l'avevi nascoste.
0: Perché devi dire che non lo so, se tu poco fa dici dimenticato le caramelle, ma io previdente tengo sempre un pacco di caramelle nella mia taschetta.
1: Grazie,
0: devi sapere
1: grazie,
0: che queste caramelle però le hai comprate tu ai tempi. Mi hai dimenticato in radio e io le ho conservate.
1: E tu le hai conservate, hai fatto bene.
0: Hai visto?
1: Hai fatto il tuo dovere. Hai fatto il tuo dovere.
0: Quando dici l'onestà è roba manca, siamo tutti onesti come è roba manca. Vabbè,
1: fino a quando si tratta di caramelle. No, voglio dire.
0: Vabbè, sono sempre 300 euro.
1: Ma non c'è mai un benefattore che passa da qua e li sostituisce con quelli veri? No, mai.
0: No, sempre così.
1: Sono sempre quelli
0: falsi. Quelle duble false. Memo. Ah, queste servono per prendere gli appunti.
1: Per prendere gli appunti. Noi usiamo le carte da 100 euro per prendere gli appunti. Giusto?
0: Guardate, facciamo vedere dalla televisione.
1: Guardate, sempre. E poi ci servono anche per soffiarci tra un po'.
0: Ancora no. Cosa volevi dire?
1: Volevo dire che ieri abbiamo parlato delle 14 bandiere blu.
0: Sì.
1: In Sicilia.
0: Certo.
1: Ci siamo dimenticati di una spiaggia molto bella, una tra le più belle al mondo, caro Francesco.
0: L'hai detto 13?
1: No, 14. Quelle riguardano le bandiere blu. Ora parliamo di un altro discorso.
0: Ah.
1: Le spiagge più belle del mondo. Tra le spiagge più belle del mondo, tra i primi posti c'è una spiaggia siciliana.
0: Mondello.
1: Non è Mondello.
0: Litoianni.
1: Non è Litoianni.
0: Forza da Gro.
1: Non è Forza.
0: Paternò.
1: Paternò neanche, Camporotondo neppure. Ci sei vicino.
0: Amaia.
1: No,
0: l'abbiamo detto ieri. No.
1: Spostati da un altro.
0: Andiamo a Palermo?
1: Vai dove vuoi, ma non nella nostra.
0: La spiaggia di Mondello.
1: Non è quella,
0: dicono che
1: non è
0: una spiaggia.
1: Allora.
0: E la scala dei turchi,
1: niente. Ti posso dire che si trova a Lampedusa.
0: Dove si pesca? C'è gente con la scimella a mare.
1: Dove
0: c'è gente con la scimella a mare?
1: In questo momento c'è uno in particolare che sta pescando da quelle zone.
0: Che c'ha la scimella.
1: Non diciamo chi. Allora, io sto parlando della spiaggia dei conigli.
0: Vero, ma nell'isola dei conigli.
1: Chiaramente l'isola dei conigli. Sì. Che spiaggia dei conigli.
0: Spiaggia
1: dei conigli, dai.
0: Ma non è a Palermo?
1: No, è Lampedusa,
0: Ah, vabbè,
1: Lampedusa. Quindi le classifiche delle 25 spiagge più belle del mondo d'Europa, viene chiusa questa classifica sia per quanto riguarda la classifica mondiale che europea. Ai primi posti dalla spiaggia dei conigli a Lampedusa
0: è la prima al mondo,
1: sì. La seconda in entrambe le classifiche, è arrivato proprio quest'anno questo importante riconoscimento per la spiaggia siciliana.
0: Bene.
1: La spiaggia dei conigli, io personalmente non sono mai stato in questa
0: neanche
1: spiaggia,
0: io.
1: Non ho visto neanche un coniglio,
0: neanche io.
1: E poi tu sai perché si chiama la spiaggia dei conigli? Suppongo
0: so,
1: perché ci saranno
0: certo,
1: tante coniglietti,
0: no, perché ha la forma dei conigli.
1: La forma dei conigli, sì. La spiaggia ha la forma dei conigli.
0: Ha la forma dei conigli.
1: Devo andare
0: perché
1: dove
0: così,
1: stanno le orecchie.
0: C'è le cose.
1: Le orecchie
0: e poi.
1: Esatto. Come la Madonna di Tinder.
0: C'è la Madonna che ha la spiaggia.
1: No, dico, fa una forma sulla spiaggia che sembra essere la Madonna di Tinder.
0: Ah, quello
1: ecco,
0: sì.
1: Ecco,
0: senti,
1: so se
0: ma
1: tu...
0: noi non è che siamo in ritardo di più.
1: Ma quello già era una cosa.
0: Non siamo in ritardo noi, di più. Possiamo ascoltare
1: una
0: il Zabarone.
1: Una cosa già prevista.
0: Insieme a Joseph.
1: Va bene, poi dobbiamo cominciare con l'ammanacco, caro Francesco.
0: Lo so.
1: Siamo in ritardissimo.
0: Se la finisci di parlare, mando la canzone.
1: Meno male che dopo avremo qualche oretta insieme dopo,
0: eh?
1: Ah, che ci vuoi fare? Vai con Enzo Barone.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella ti sveglia.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio.
9: Sono le 9:04. News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese. 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri due, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice Grazia Pradella parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Sicilia. Questa infatti favorirà una giornata stabile ed ampiamente assolata. Seppur di tanto in tanto il cielo sarà offuscato da velature. Le temperature massime diurne saranno miti al di sopra della media stagionale, in generale comprese fra i 24 e i 29 gradi, ma con punte localmente fino ai 33 gradi sul versante ionico. Attenzione perché sarà una giornata parecchio ventosa con mari in generale mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Hai capito? La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Salutiamo gli amici della cremazione.
4: Salutiamoli.
5: Che oggi domani ne avremo bisogno.
4: Oggi, domani, più che domani che oggi.
5: Dopodomani.
4: Allora, almanacco, è arrivato il momento dell'almanacco. Oggi 12 maggio 2026.
5: Bene, devo dirvi che questo è il 132esimo giorno dell'anno. Siamo nella 20ª settimana e alla fine di questo 2026 mancano soltanto 233 giorni.
4: Bravo. Dobbiamo dire i santi? Io normale quando arrivano i santi avrei bisogno della scampanellata.
5: Aspetta, perché a me sta scazzata di scampanellata, è tutta sfracassata.
4: Quello che è rimasto.
5: Quello che è rimasto.
4: Di una vecchia campana. Allora, oggi i santi del giorno, santi Nereo e Achilleo, martiri. Poi abbiamo San Crispolto, San Modoaldo, San Pancrazio, San Epifanio di Costanza.
5: Però devi essere veloce, sennò qua ci vuole un giorno, un mese, un anno per leggere.
4: Allora, per leggere questi nomi,
5: sì,
4: di santi,
5: ci vuole
4: abbastanza semplici, ce ne vuole. Vabbè, di tempo.
5: Allora,
4: e non ti parlo di Santa
5: diciamo che oggi, oggi nel lontano 1974 c'è stato il referendum abrogativo sul divorzio.
4: Tu c'eri.
5: 52 anni
4: mi ricordo.
5: Anche tu c'eri,
4: mi
5: 52
4: ricordo.
5: Anni fa c'eri anche tu, che
4: cosa hai votato? Dimmi cosa hai votato.
5: Non me lo ricordo. Tu pensi che io penso quello che ho votato 100 nel 52
4: no,
5: anni fa?
4: Stavo facendo i calcoli, no, di quanti anni avevi, 4 per 52. Forse non potevi ancora votare.
5: Forse ancora non potevi votare.
4: Comunque.
5: Allora, vi do il proverbio del giorno. Proverbio del giorno: maggio ventoso, anno bondanzioso. Cosa dice qua?
4: No, dico che il vento c'è.
5: Il vento c'è. E cosa si dice? Una buona madre vale 100 maestre. Lo sapevi questo, no?
4: È normale.
5: Dimmi, chi è nato oggi, com'è?
4: Intanto, chi è nato oggi? Allora, chi è nato oggi è molto pratico e determinato, con una forte capacità di portare a termine ciò che inizia. Buon compleanno agli amici che sono nati nella giornata di oggi, 12 maggio. E allora, poi il proverbio del giorno l'hai già detto, passiamo ai fatti salienti.
5: L'abbiamo detto.
4: Perché oggi si celebra la giornata internazionale dell'infermiere.
5: Hai capito? Avanti. Oggi oltre c'è anche la giornata dell'infermiere. Bene.
4: E dobbiamo dire che è stata istituita per ricordare la nascita di Florence Nightingale. Capito? Ecco, solo per quello.
5: Perfetto.
4: Solo per quello.
5: Va bene. Direi di finire con l'almanacco, una bella canzone e poi magari forse l'oroscopo.
4: L'oroscopo, perché sono sicuro che sarete
5: curiosi.
4: Curiosissimi, curiosissimi di sapere come andrà la giornata di oggi.
5: Esatto. Se no vedremo tra un po' la giornata di domani. Oggi.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
8: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
7: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
8: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
7: Delizia di profumi e sapori.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: vai con la guida.
1: Vado.
0: Vai con la guida. Bravo Vittorio, bravo. Bravo.
1: Comunque Natale Cannetta è un, il re.
0: Bravo. Grazie.
2: Bravo. Ma oggi pega chi ha potuto stare.
1: Che pace. C'è stato un attimo, non ho capito niente. Andiamo con la mozzarella.
0: Allora, iniziamo con l'oroscopo. Popolo dell'Ariete. Perché iniziamo con l'Ariete? Come mai?
1: Perché sei tu l'Ariete?
0: Perché siamo i primi. Ariete.
1: Ah.
0: L'amore, passione, spontaneità. Ma evita reazioni impulsive.
1: Ecco, esatto.
0: Per il lavoro.
1: Stai calmo.
0: Per il lavoro. Ancora, giusto.
1: Per il lavoro.
0: Ottimo momento per agire e prendere iniziativa.
1: Ecco.
0: La salute, energia alta. Sfruttala, ma senza eccessi.
1: Oh.
0: Eh?
1: Allora,
0: il toro,
1: per quanto riguarda l'amore, più movimento del solito, ma resta bisogno di stabilità. Il lavoro, importante il lavoro oggi. Per quanto riguarda il toro, procedi con calma e poi calma, anche se l'ambiente accelera. Salute,
0: accelera.
1: Buona resistenza, evita stress improvvisi.
0: I gemelli. L'amore dei gemelli, giornata vivace, favoriti incontri e flirt. Per il lavoro, idee brillanti e rapide, ma organizzati meglio. La salute, energia buona, ma attenzione alla dispersione. Andiamo con il cancro, caro amico mio.
1: Cancro, in amore, emozioni più instabili, evita particolari reazioni che potrebbero essere pericolose. Per il lavoro, pressioni possibili, mantieni controllo, controllatevi, anche se il capo vi castiga 1, 2, 3 volte, voi non fate caso a nulla, state calmi e andate avanti. Per quanto riguarda la salute, vitalità forte, ma evita eccessi.
0: Il leone, fascino e carisma al massimo, il leone, fascino e carisma al massimo, giornata favorevole. Per il lavoro, spirito competitivo alto, puoi emergere. E la salute del leone, vitalità forte, evita eccessi.
1: Sì, sia da una parte che dall'altra.
0: Andiamo
1: con la Vergine? Completiamo con la Vergine, ragazzi. Allora, in amore c'è molto equilibrio. Per il lavoro, molta precisione. E invece per la salute il sistema nervoso è sollecitato, quindi rallentate i ritmi.
0: Per il momento andiamo in pausa.
1: Allora, ti è andata bene Francesco per l'Ariete, complimenti.
0: Sì, grazie,
1: auguri,
0: amico mio.
1: Auguri per questa giornata, grazie. Oggi è la tua giornata.
0: Oggi è di amore o di tutto?
1: No, di tutto, perché guarda, sei a piedi, sì. Sei arrivato in ritardo,
0: sì.
1: Sei stanco.
0: Sì.
1: E TC che non posso
0: salute,
1: dire, dai.
0: Salute.
1: Salute.
0: Oh,
1: bene.

0: allora devi smettere di sederti quando lavori. Tu quando lavori devi stare all'impiede, perché noi dobbiamo lavorare, si lavora non seduti, perché sennò ti diventa il culo piatto.
1: Hai una spina?
0: Ho una spina.
1: No, come hai fatto a capire? Cercava la spina. Che salto.
0: Guardala qua.
1: Che hai fatto ieri?
0: Niente.
1: È stato mezzo alle frische frasche.
0: No, no, ieri pomeriggio però me la sono presa di
1: riposo, relax.
0: Che ho fatto ieri pomeriggio? Relax, ieri relax, pomeriggio relax. Relax. Oltre al lavoro qua in radio, da scribacchino, ieri mi sono dato allo scribacchino.
1: Hai fatto il ragioniere.
0: Ieri ho fatto gli scribacchinari.
1: Sperando che hai fatto cose buone. Salve,
0: Vittorio.
1: Hai pagato? Hai pagato?
0: Giorno 16. Giorno caro 6. Vittorio. Ti saluta Gaetano da Gravina.
1: Buongiorno, buongiorno
0: tra
1: Gaetano.
0: Ti saluta Gianfranco da Tre Mestiere. E la pasticceria che... la siciliana di Varese.
1: E salutiamo la pasticceria
0: siciliana
1: di Varese,
0: che si trova a Varese.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Senti, oggi portiamo il popolo di Bella Radio Canzone Napoletana in giro per il mondo. Andiamo a vedere quali sono i paesi che sono affabili con noi, dove ti accolgono a braccia aperte,
1: dove non c'è criminalità,
0: dove non c'è criminalità,
1: dove quando scendi dall'aereo ti mettono il tappeto rosso.
0: Non te lo mettono, ma ti dicono prego.
1: Esatto, ti abbassano la testa.
0: Ti abbassano la testa. Allora,
1: prego, prego, prego.
0: Andiamo
1: prego
0: con questa classifica.
1: Allora, questi sono i paesi più educati del mondo. L'Italia è in classifica, ma chiaramente non brilla più di tanto.
0: Quando mai l'Italia sta in classifica?
1: Non brilla più di tanto. Perché diciamolo. Educazione, rispetto e attenzione verso gli altri. Sono questi gli elementi che sono stati analizzati da questa nuova classifica, che più che altro è una ricerca, è un questionario che è stato fatto a più di 5.000 persone provenienti da 30 paesi diversi,
0: esatto,
1: del mondo, ai quali è stata fatta questa domanda:
0: qual è la radio che ascolti di più? Bella Radio Canzone Napoletana.
1: Allora, tra i 5 paesi più educati al mondo,
0: finalmente è arrivata al succo.
1: Allora, noi dobbiamo fare un po' di.
0: Allora,
1: il Giappone è il primo in classifica.
0: Non era il quinto.
1: Per quello che ti ho detto io, quando scende dall'aereo ti fanno l'inchino.
0: Ma non è il quinto?
1: No,
0: il primo.
1: Il quinto ci arriviamo.
0: Ah, partiamo dal primo.
1: Il primo è il Giappone.
0: Poi?
1: Il secondo è il Canada.
0: Bene.
1: Segue il Regno Unito.
0: Ottimo.
1: La Cina.
0: Però gli inglesi non mi risulta che siano molto affabili. Comunque,
1: la Cina. La Cina. E al quinto posto la Germania. La Germania.
0: Quindi,
1: è il paese più vicino a noi.
0: E la Germania.
1: È il paese più vicino
0: e
1: a
0: l'Italia
1: noi.
0: Dove te la colla?
1: L'Italia colla dove non c'è più.
0: Non c'è spazio.
1: Non c'è più fondo.
0: Non c'è più fondo. Ok.
1: Allora, questi diciamo sono i paesi più educati al mondo. Mentre i paesi dove c'è meno criminalità.
0: Lo diciamo dopo.
1: Quindi orecchio alla radio.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

me lo compro tutto quanto. Sono da se fa una famiglia. Sì, mamma, ma senza scorno. Ha cancellato tutti i sbagli. L'unica cosa che amo credere, che cancella tutto il male. E se fa chiamare mamma.

0: Carmelo amato. Nello amato, grande.
1: Memoria, bevere acqua.
0: Bevere acqua?
1: Memoria, bevere acqua.
0: Bevere acqua?
1: Ogni il mio telefono è bevere acqua.
0: Ogni due ore bevere acqua?
1: Ogni ora me lo dice.
0: Ogni ora.
1: Bevere acqua.
0: La supposta quando?
1: La supposta ogni 10 minuti.
0: Ogni 10 minuti.
1: Ogni 10 minuti.
0: Allora, dunque, lasciamo stare i fatti nostri.
1: Certo.
0: E noi volevamo salutare i camionisti che sono all'ascolto, in particolare i due. Uno il nordista e il sudista. Mi sa che sia dunque Franco?
1: Sì.
0: Franco?
1: Il nordista.
0: Il nordista Franco. Esatto, bravo. Poi il sudista non mi ricordo.
1: Pippo?
0: Salvatore?
1: Pippo.
0: Comunque tutti. Se siete in ascolto.
1: Tutti sante.
0: Se siete in ascolto. Tra 10 minuti, lo dico anche per tutti, potete mandare i vostri messaggi vocali, i vostri messaggi scritti al nostro numero che è lo 095-388. È prefisso. 388. Oh, non mi disturbare quando dico i numeri perché poi mi confondo. Allora, 388-8292-885. Ci siamo?
1: Sì.
0: Ho detto giusto?
1: Questa volta sì.
0: Oh, va bene. Allora.
1: Capita sbagliare.
0: Capita molto.
1: Sbagliare umano mueste, caro Vittorio.
0: Mamma
1: non
0: mia.
1: Ti devi vergognare se sbagli.
0: Poi dici che hai preso la quinta elementare. Ti sei già diplomato con questa frase. Hai detto tutto.
1: Certo, te l'ho detto che ho la quinta. Tu non mi credi quando ho detto guarda che ho la quinta.
0: Signore, Francesco è laureato.
1: E non siamo tutti come te.
0: Lui fa finta di sbagliare, di parlare in quel modo là.
1: Come parlo?
0: Ma lui è laureato.
1: Come parlo? Parla bene, parla male, l'importante è che ne parli.
0: Te posso fare.
1: Allora, eravamo alla criminalità. I paesi meno criminali.
0: Non si può dire
1: meno criminali.
0: Allora, secondo l'indice globale 2000...
1: Ma il blocco c'è l'Italia.
0: Ma qua, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Allora, secondo l'indice globale del 2026, al primo posto, la prima posizione, ladies and gentlemen, c'è l'Islanda.
1: È il paese meno criminale al mondo.
0: Si conferma il paese più sicuro al mondo. Seguita da Svizzera, Norvegia,
1: ottimo,
0: Finlandia,
1: bene,
0: e Danimarca.
1: Tutti paesi nordici, allora.
0: Normale,
1: tutti paesi nordici.
0: Queste nazioni si distinguono per tasse di criminalità estremamente bassi.
1: Lo sai perché?
0: Perché te lo dico io, perché c'è grande stabilità politica e una elevata qualità della vita.
1: No. Perché c'è ghiaccio, c'è freddo e la gente sta a casa in Norvegia.
0: Comunque,
1: come se lo va per bere.
0: Altre destinazioni un po' più là, Singapore, Nuova Zelanda e ritorna il Giappone.
1: Bene.
0: Ma
1: ci sta in tutti i posti.
0: Quindi diciamo che il Giappone si combina.
1: La Cina
0: in questo caso non c'è. Il Canada.
1: C'è un po' criminalotta la Cina, un po' criminale.
0: Non credo, è un regime, quindi non credo che sia molto.
1: Va bene, Pippo, io direi di andare in pubblicità o in musica, dimmi.
0: Carmelo, io ti direi di andare. Andiamo in musica, forse è meglio.
1: Come dice vuoi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
1: non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia! Bella ti sveglia! Bella ti sveglia!
6: Senti, compagne!

0: Ma cos'è quel coso?
1: Vive solo personalmente.
0: Sì.
1: Ecco, eccolo qua.
0: Sei live?
1: Sì, live.
0: Sì, sul tuo TikTok.
1: Io non ce l'ho TikTok.
0: E cos'è quello?
1: È un tac-tic.
0: È un TikTok.
1: Allora, caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Andiamo. Andiamo
0: bravo,
1: con l'oroscopo.
0: Ti avvicini, bravo.
1: Andiamo con l'oroscopo.
0: Sei che sei sempre tu. Guarda la tua sinistra.
1: Guarda la mia destra.
0: Guarda la tua sinistra.
1: Ma sei sempre tu, veramente. Sei sempre tu.
0: Ah, poi veramente.
1: Amici del
0: della bilancia. Vogliamo parlare della bilancia. L'amore della bilancia, relazioni dinamiche, ma evita indecisioni. Il lavoro, confronti diretti, diplomazia fondamentale. La salute, energia variabile, movimento leggero utile. No, tu, quando tu in molto me lo porti, eravamo fermi a Tre Castagni, ora lo stai portando a Zafferana. Tu porto la Zafferana che io lo vedrò ancora meglio.
1: Allora, Scorpione, in amore intensità forte ma meno controllo. Per quanto riguarda il lavoro, determinazione utile per superare ostacoli. E per la salute, amici dello Scorpione, energia potente ma scarica tensione. Dobbiamo scaricare molte cose.
0: Dobbiamo scaricare. Amici del Sagittario, voglia di libertà e avventura per il vostro amore. Il lavoro, idee dinamiche, buon momento per partire. La salute, ottima energia. Attenzione a imprudenze.
1: In seguito abbiamo il Capricorno. Per quanto concerne l'amore, più apertura ma resta selettivo. Il lavoro, giornata utile per agire con decisione. Per la salute, buona resistenza, evita rigidità muscolare.
0: Ok, date da fare.
1: Dai, acquario.
0: Allora, l'acquario. Amore. Comunicazione diretta, ma evita distacco. Il lavoro, idee innovative e dinamiche. La salute, mente attiva, ma riposo necessario.
1: Allora, concludiamo?
0: Concludala.
1: Concludiamo con i pesci. Allora, i pesci in amore, sensibilità meno pesante, più leggerezza. Il lavoro, intuizione utile, ma oggi serve azione. La salute dei pesci quest'oggi, energia discreta.
0: Free.
1: Da evitare dispersioni.
0: Free.
1: Quindi state calmi, amici dei pesci.
0: Basta.
1: Oh, abbiamo concluso, caro Francesco.
0: Abbiamo partorito l'oroscopo anche oggi. Adesso Gigi Finizio.
1: Esatto.
0: Salutiamo a Santina, anche se lei non si fa sentire, sarà impegnata al lavoro. E so che lei manda un bacio a Peppe Farina, che è il suo maritonzo. Caro Vittorio,
1: sai già tutto, sai a memoria tutto.
0: Saluto la Napoli Fish.
1: Salutiamo la Napoli Fish, Giampiero.
0: Che tu hai avuto il piacere
1: di conoscere
0: l'altro giorno, quando è venuto qua.
1: Sì.
0: Ci ha portato il caffè, grazie a Giampiero Napoli.
1: Bene.
0: Se allora, pesce pesco, vuoi continuare? Da Napoli Fish deve andare.
1: Te la sei inventata adesso.
0: Sì.
1: Ti posso fare una domanda da pericolosa?
0: Ma sì, tanto me ne frego delle tue domande pericolose.
1: Si trova Napoli Fish?
0: In via Cesare Vivanti.
1: Vivanti.
0: Via Cesare Vivanti è vicino alla caserma dei pompieri. Di fronte c'è la via Cesare Vivanti.
1: Io conosco meglio l'istituto Vaccarini.
0: È normale.
1: Università. Appena ci ho fatto 6 anni.
0: Va bene, Gigi Vinizio.
1: Più che posso.
0: Sei d'accordo?
1: D'accordissimo. D'altronde l'ho scelto io.
0: L'hai scelto tu.
1: A dopo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
8: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
8: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
8: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
10: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 10 in punto. News.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS, tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raidi di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
17: Bella Radio. Bella Radio.
18: Le previsioni meteorologiche.
19: In collaborazione con Trebi Meteo.
20: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutta la Sicilia. Questa infatti favorirà una giornata stabile ed ampiamente assolata, seppur di tanto in tanto il cielo sarà offuscato da velature. Le temperature massime diurne saranno miti al di sopra della media stagionale, in generale comprese fra i 24 e i 29 gradi, ma con punte localmente fino ai 33 gradi sul versante ionico. Attenzione perché sarà una giornata parecchio ventosa con mari in generale mossi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: mi vedo, non mi vedo.
1: Mi caro vedo amico, o non mi vedo?
0: La posso dire una cosa?
1: Questo è il problema. Qui puoi fare tutto quello che vuoi.
0: Allora,
1: non mi dire
0: posso. Questo momento, se volete, potete chiamarci allo 095 87 39 658. Milena non c'è, quindi se volete potete chiamarci e mandiamo la vostra telefonata in diretta. Volete fare dei saluti, non lo so, quello che volete dire, dite 095 87 39 658, per non dire che potete chiamare allo 095 87 39 658.
1: Oh, hai detto quello che volevi dire?
0: Ho detto quello che volevo dire. Pronto, se tu non riagganci.
1: È cominciato già da adesso il conto alla rovescia.
0: Di cosa?
1: Il conto alla rovescia, stasera alle 21.
0: La prima.
1: Un appuntamento da non mancare.
0: C'è la prima, la
1: c'è
0: prima.
1: C'è la prima delle due semifinali.
0: Sì.
1: Questa sera e poi il 14
0: di cosa,
1: maggio.
0: Di cosa stiamo parlando?
1: Ancora lo dirò. E poi la finale. Stiamo parlando chiaramente del Eurovision Song Contest 2026 che si svolge al Wiener Stadthalle a Vienna.
0: Capito. Se volete votare per Sandovici non potete.
1: Non potete, solo se andate all'estero.
0: Solo se andate all'estero.
1: Ecco, per gli amici tedeschi, per gli amici svizzeri, insomma.
0: Chi ha la residenza oltre l'Italia può dare il voto.
1: Chi è iscritto all'AIR può dare il
0: voto
1: all'aereo, può da, portare
0: rispondi
1: un
0: al telefono, caro amico mio.
1: Vai,
0: Vittorio.
1: vadi.
0: Oh, si risponde dicendo pronto. Pronto?
2: Ciao Francesco, ciao Vittorio.
0: E questo è Stefi. Scommetti? Scommetti?
1: Lo so.
2: Sì,
1: lo so.
2: Lo prendi.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Stefi, com'è?
2: Tutto a posto,
0: non
2: è Milena?
0: Milena non c'è, Milena non c'è. Ma io che ne so, dove è Milena?
1: Siccome poco fa io ho detto che la nazione più gentile al mondo è il Giappone.
0: Se n'è andata in Giappone?
1: Sì, ha preso l'aereo, voleva verificare di persona se queste cose che diciamo noi la mattina sono vere.
2: Saluto tutte voi.
1: Sì.
0: Vai.
2: Le vedo con grandissimo la canzone Valerio, tu che vatte a me.
0: Quale?
2: Aspetta. Tu fai parte me.
0: Il cantante non ho capito. Io...
2: È Valerio.
0: Tu fai parte me.
1: Mettiamo.
0: Va bene.
2: Ciao Francesco, ciao Vittorio.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
0: Hai visto chi era?
1: Ecco.
0: Tu fai parte me,
1: esatto.
0: Valerio.
1: Esatto.
0: Oh, va bene.
1: Allora,
0: ciao Milena.
1: Chi è?
0: Ciao Milena.
1: Non è ancora in sintonia. Non è ancora in sintonia.
0: Caro amico, Milena, oggi non c'è, ci siamo io e lui a tenervi compagnia.
1: Sarebbe dire io e Vittorio.
0: Amico, ho detto.
1: Io e Vittorio.
0: Io ho detto.
1: Io e Vittorio.
0: Ho detto Francesco e lui.
1: No, ho detto io e Vittorio. Detto.
0: Andiamo avanti, pinguino, vai.
1: Giuffa. Allora.
0: Vai.
1: Allora, volevo ancora dire, stiamo parlando dell'Eurovision, giusto?
0: Sì.
1: Che è la canzone del nostro amico nostro per sempre sì è attualmente il brano più ascoltato in stream, ben 36 milioni di stream complessivi, quindi guida la classifica globale distanziando nettamente gli altri concorrenti, quindi diciamo che ha buone possibilità,
0: possibilità.
1: ma non è sicuro
0: assolutamente.
1: Se vuoi salutare gli amici che presenteranno in Italia il
0: amici.
1: Sì.
0: Io non li conosco.
1: Dai, che li conosci?
0: Ah, Gabriele Corse, Deletta Lamborghini.
1: E come non
0: sembra
1: la conosci?
0: La Lamborghini.
1: Ma come non la conosci?
0: Lei parla sempre della sua patonza, è forte, è grande la Lamborghini.
1: Dice quello che pensa.
0: Dice quello che dà
1: al momento.
0: Lei ha la patonza delicata, ha la patonza profumata. Lei parla sempre della sua patonza.
1: Esatto.
0: È in gamba. Brava.
1: Nonché salutiamo i presentatori ufficiali, la Victoria Swarovski e Michele Omai. Michael Ostrowski, ok?
0: Ok, Vittorio.
1: Allora, intanto, per sempre sì.
0: Per sempre sì.
1: Salve Vinci.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
4: Un'oasi di eleganza.
3: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
4: Diventa la tua spa personale.
3: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
6: Bella.
5: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella.
7: Revisione in scadenza.
8: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231 Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
9: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
10: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
11: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
12: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
13: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
13: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
12: 342 64 18 410.
14: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella.
5: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
6: Bella.
5: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: mio Vittorio, eccoti qua.
1: Ti trovo sempre impreparato.
2: L'hai trovata?
1: Pensaci dopo.
2: L'hai trovata?
1: Andiamo con la notizia che dovevi dare.
2: No, notizia non la dovevo dare.
1: Ah, non dovevi dare? Non,
2: avevamo un messaggio vocale da far ascoltare, perché l'avevi già preparato.
1: Forse che era questo qui. Oh. Che c'è qua sotto che suona?
2: Ah, no, non c'è niente.
1: C'è qualcosa, c'è, caro amico mio Vittorio.
2: Devi togliere Devi togliere il bollino. Vadi.
1: Ai, caro amico mio, ti scrivo queste dolci parole d'amore che non te le scrivo mai perché sto cercando di perdere tempo. Perché non so, basta che io manco, tu fai qualcosa che non dovrebbe fare. Onde per cui facciamo così e ascoltiamo questo messaggio.
3: Buongiorno Bigazzi, buongiorno, sono Dorotea. Saluta Milena, saluta Stefi, saluta Sara, saluta Francesco della Svizzera, saluto a Franco di Valagonia, a Vincenzo, a tutti quelli che mi conoscono e a tutti quanti. Ce la metti una bella canzone di Gianni Celeste, povero Gabbiano. Grazie Bigazzi.
1: Oh, a proposito di questo povero Gabbiano, noi dobbiamo dire che povero Gabbiano, questa canzone che poi in realtà si intitola Tu come a me, l'autore è Franco Stino e io sto cercando di mettere proprio questa di Franco Stino, Tu come a me. Poi magari di Gianni Celeste ne metteremo un'altra. Allora, dica.
2: Come dice lei,
1: dica, professor.
2: Allora, chi dobbiamo salutare? Dunque, vediamo un pochettino. Svolassa la nostra WhatsApperia, caro yes. Francesco.
1: Allora, ascoltiamo intanto Gigi D'Alessio.
2: Ho detto svolassa la nostra.
1: Dopo.
2: Sei disattento.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama.
4: Ti devi
3: 330-670.
4: Ti devi alzare.
5: Guarda, stamattina mi hai fatto innervosire.
4: Ti devi alzare.
5: Stamattina mi hai fatto innervosire. Cerca di mantenere.
4: Allora, me ne vado.
5: Allora, io ti dico cosa ha detto il tuo oroscopo per
4: cosa
5: la salute.
4: Detto? Ha detto:
5: cerca di calmarti,
4: sì,
5: perché altrimenti lo stress ti logora. Quindi stai attento e ascolta l'oroscopo.
4: Allora.
5: Andiamo dove avanti.
4: Era? Questo chi era? Questo era. Oh, buongiorno Davide Guerra, per la amata moglie Giussi, per la figlia Noemi. Una buona giornata. Questo dobbiamo vedere. Questa. Dilla tu. Dilla tu.
5: Questo sarà Salvuccio Viscuso?
4: Sì.
5: L'abbiamo già letto. Buongiorno Salvuccio.
4: No, la parte di sotto.
5: Ah, di sotto. Ha detto che non saluta affatto Sebastiano Toro, ma saluta Antonio Mascali.
4: Ma sotto.
5: Ma sotto? Non ho capito. Cosa ha la Lamborghini profumata? Questo lo deve chiedere all'amico Francesco, che ha fatto un'ampia parentesi.
4: Sulla Lamborghini.
5: Ecco.
4: Abbiamo Marco da Gela. Angelo Famao. Bella. Allora, detto questo, noi vi invitiamo a chiamarci allo 095 87 39 658.
5: Vi ricordo che tra un po' ascolterete anche la perla di saggezza.
4: La perla
5: giusto,
4: di Carlo,
5: quindi
4: Vittorio,
5: è tutto pronto, è tutto pronto,
4: è tutto sistemato.
5: Non abbiamo l'autore principale perché è andato
4: a pescare,
5: ma mancherà qualche mese.
4: Esatto.
5: Sì, quindi la diremo noi, non c'è problema.

0: ogni tanto ci vogliono due mascoli.
1: E io ho capito, due mazzare.
0: No, mazzari, che c'entra i mazzari? Come stai, Franco? Come stai?
1: Ti ha detto bene.
2: Ci difendiamo, ci difendiamo.
0: Hai visto?
1: Allora, Franco.
0: Cosa hai tu?
2: Allora, dimmi una cosa. Di... Allora, Parao. Capapulsa.
1: Parlavamo? Parlavamo?
2: Da benzina capapulsa.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E la d'ascelle.
0: Sì, sì, bravo.
2: Questo cavolo specialmente.
0: A voglia, a voglia.
2: E la benzina invece che fa profumo di pasticceria qual è?
0: Ah, questo non lo sappiamo.
1: Questa ce la devi dire tu.
2: È l'acido, perché contiene arancine, grasso, iris e panzerotti.
1: Ma questa te la sei studiata ora fresco o la sapevi?
0: Un applauso ci vuole qua.
2: No, astriamo.
1: Beh, agipe, arancini,
2: grappi, iris e panzerotti, agipe.
1: Ah, agipe, sì.
0: Bravo, bravo, bravo Franco, lui non ci dorme la notte per questo.
1: No, no, no, bravo, bravo.
0: Si merita un applauso.
2: Inizia a contare 10 minuti.
0: Si merita un applauso.
1: No, no, più di applauso a Franco, si merita anche questa, dai.
3: Bravo, bravo, bravo. Oh. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. C'è bella
1: chi ha potuto buttare. No, no, che dicevi?
2: Non suonata la campana che è suonata.
1: No, la campana non te la possiamo suonare perché è rotta la campanellina.
0: C'era un Franco, c'era un proverbio antico a proposito di campane, te lo ricordi?
2: Qual è?
0: Dove ci sono campane?
1: Ci sono parrini?
0: Ha visto che la sa? Ha visto che la sa? Bravo Franco, bravo.
1: No, io non la sapevo. Tu la sapevi?
0: No, beh.
1: Dove ci sono campane?
2: Io non ci sono cazzuse e ci sono gherosi.
0: Hai visto?
1: Franco! Va bene, ci basta per stamattina.
0: Per stamattina siamo a posto.
2: Mi fai fare tu salute?
0: Sì,
1: vai,
0: sì,
1: vai, vai,
2: vai. Allora, saluto a Gaetano da Gredina, mio cognato Leonardo, a Stefi, a, Stefi, sì, a Franco Rastistra e tutti quelli che ascoltano la bella radio.
1: D'accordo.
2: Se mi fai ascoltare gentilmente, perché sì, poi dopo che stai una dottoressa,
1: sì,
2: se mi fai ascoltare, ciao papà. Di Moreno e la voce che è andata a Maruato.
1: Ah, stai? Ok, ok, Franco Moreno, va bene, ciao papà. Ciao pa, ciao, no, ciao pa.
2: Francesco, ciao Vittorio, una buona giornata.
1: Ciao anche a te,
0: buona
1: ciao,
0: giornata,
1: ciao.
0: Buona giornata.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: Ciao Nanni, ti stavi già aspettando.
1: E da un po' che non venivo a te.
0: Non fa niente a papà, pensa a studiare.
1: Sai, ma manca tu.
0: E pure tu bella mia, manca.
1: A sto tempo io ti perdo sempre più.
0: E non dicerà così.

0: sto vincendo, sta fuori a fatica.
1: Mai puoi immaginare.
0: Non mi capisco quello che tu stai passando.
1: Come dico il mio ragazzo, verità.
0: E vabbè, se veramente ti vuoi bene, capitano.

0: mamma sta a casa ti aspetta.
1: Ma come sei bello quando ti arrabbi sulla parola. Ma fai venire a mente che la promessa che ti facette tanto tempo fa. Ma ci accompagna un coppa all'altare. Ci pensi, questo tutto a bianco sotto racci papà. E a marcia annunziare le persone. E a gente che dice, viva gli sposi, viva gli sposi. Va papà, ci vorremmo mercoledì.
0: Ciao papà.
1: Ciao nonni. Non un bacio a mamma.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Vincenzo, ci sei?
2: Buongiorno, Vincenzo. Vincenzo? Vincenzo.
3: Vincenzo?
2: Vincenzo.
3: Vincenzo.
2: Allo. E ci chiama da Palermo, quindi c'è un po' di distanza. Dobbiamo gridare di più. Vincenzo!
3: Io direi di andare avanti.
2: Andiamo avanti, dai.
3: Io direi di andare avanti. Vediamo un poco questa qua.
4: Buongiorno Francesco, se riesco a parlare perché mi devo operare. E Vittorio. Sì. Qual è una canzone di Nino D'Angelo?
3: Sì.
4: Popone e patatine.
2: Va bene, d'accordo. E se devo operare la signora? Cioè era proprio sul letto, si stava per operare.
3: Ecco. Ascoltiamo questo qua invece.
5: Buongiorno campione di Bella TV, vi auguro una buona trasmissione, saluto le vostre famiglie con tantissimo affetto, un bacione a Mariala e Antonella.
2: Va bene, era Lia, salutiamo Lia da Caltanissetta.
3: Perfetto, salutiamo Lia. Ma noi abbiamo qualcosa?
2: Sì, abbiamo qualcosa.
3: Abbiamo qualcosa.
2: Vai, falla sentire. Abbiamo, ragazzi, a conclusione abbiamo la nostra perla di saggezza. Sì, non manca mai. Non manca mai. Allora. Vado?
3: Vadi. C'è qua.
2: Si può perdere in amico, prestici soldi o farli far sì tu.
3: Ah, si può perdere un amico, prestici soldi, perché poi non ti ritorna più.
2: Ripeto di nuovo? Ripeto.
3: Sì, ripeto.
2: Allora, ripeto. Si può perdere un amico, prestici soldi o farlo fare il sito.
3: E quindi
2: a te la traduzione.
3: Allora, la traduzione, se ci presti soldi, poi non te ne ritorna, quindi hai perso soldi, amico. Se può fare il sito, si scoda di te e hai perso un amico.
2: Bravo, questa è la nostra bella di saggezza di oggi.
3: Bravo, Vittorio! Bravo.
2: Grazie.
3: Ce la dobbiamo andare.
2: Sì. È l'ora dei pavesini.
3: Noi vi salutiamo. Vi auguriamo una buona giornata.
2: E scusate se abbiamo approfittato di questa oretta in più per tenervi compagnia.
3: Ma chi è? Vediamo, pronto? Può essere che è di nuovo lui. Ci sei?
6: No, niente. Attaccato il telefono, era caduta la linea.
3: Allora sei in diretta.
2: Abbiamo chi? A Vincenzo da Palermo. Da quanto tempo non ci sentiamo, Vincenzo?
6: Vittorio, quanto tempo è passato?
2: Appunto, bravo.
3: A chi vuoi salutare, Vincenzo?
6: Io Francesco saluto a Lia da Catanissetta con un bacione grande, a Melena, a tutti voi, a Maria, a tutta la tua bellissima famiglia, a Vittorio, a tutti voi, va bene? Un abbraccio enorme.
3: Grazie. D'accordo, un abbraccio a te, ciao Vincenzo.
6: Ciao Vincenzo.
2: Abbiamo concluso in bellezza. Abbiamo in bellezza. Ce la possiamo andare adesso? Yes.
3: Signore a tutti, buona giornata, noi torniamo.
2: A domani.
3: Dobbiamo accontentare l'amica che si deve operare.
2: Esatto.
3: Nino D'Angelo.
2: Tanti auguri, bocca al lupo.
7: Io sono un figlio umano.
8: Io sono un figlio umano.
7: Nato in da terra nessuna.
8: Nato in da terra nessuna.
7: A due secambi fammi sete. Tengo due mani e sette dita. Tre, laccio verso per sparare.

mamma piaceva fare la dieta. Vorrei apprezzare la bugia, mi sono trovato in mezzo a via, qui senza legge e povertà.

succede. Vado qui a New Orleans. Cantata chi non canta mai, lasciate sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 11 e un minuto. News.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partenopei a quota 70 più 5 sul Como quinto dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
9: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
8: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia, le rifiniture, da valutare in casa nerazzurra le condizioni di Thuram che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B, dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone resta un posto da assegnare, oggi preliminari in gara secca alle 18.45 Modena, Juve Stabia alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia, ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
10: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita mentalmente, devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. E appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo poi non esci più, no? E quindi sto cercando di evitare.
8: Alla caccia di quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rudd. Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le tre tappe in terra bulgara. La prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva. A 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket d'oltreoceano. Potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione mostro, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutto, a più tardi.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Poter rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

anche solo a te. Coppa deve ringa in mano dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit and da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Per tu, bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa, un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
8: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
7: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
8: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
7: Delizia di profumi e sapori.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: territorio. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 e 2 minuti. News.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la Premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il diritto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca SocialCom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
16: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca SocialCom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.
17: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza e questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
16: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
18: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
16: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
19: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
15: Ed è tutto, a più tardi.
12: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095-420-660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
7: Per tu bella.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Simone Russo, L'amore può cagnà.
1: Non lo so se si capito come sia importante l'emozione che mi dà il biglietto quando sto con te.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

io ti amo. E scusami se a volte sono insopportabile. Mi rendo conto, sì, lo so,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
2: Le migliori.
5: Gianni Fiorellino, ricomincerei.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della

0: La Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Le migliori

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Franco Ricciardi, Primavera.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio sole, l'ho già portato.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 13 e un minuto. News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria. Scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
12: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte e non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
14: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
12: Blitz dei carabinieri all'alba ad Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso ai quarti degli internazionali d'Italia, alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
15: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
16: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
15: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'alto atesino che allora di anni ne aveva 17.
12: Ed è tutto, a più tardi.
17: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
18: Stefania Lai è più giovane e te.

0: Constellation, posizione numero 14.
1: Paola Pezzone, tutta vita.

0: bella compilation. Posizione numero 13.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, Tussi, no manicomio.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Che codani, si due se vonne.

0: Bella Compilation, posizione numero 11. Bella Compilation, posizione numero 10.
1: Alessio, sono ancora innamorato e te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 9. Tommy Riccio, una grande femmina.
1: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella. Sto

0: Bella Compilation, posizione numero 8.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation, posizione numero 5.
7: Fabiana, clandestina.

0: Natale Galletta, prigioniere e in amore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me.

0: Compilation, posizione numero 3.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: bella compilation. Posizione numero 2.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Salda Vinci.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Angelo Cavallaro, pesce d'aprile.

0: acquistare Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 14 e 3 minuti.
14: News.
15: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
16: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria. Scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
15: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione è molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte e non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
15: Blitz dei carabinieri all'Alba d'Ostia alle porte di Roma per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia, alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero 1 del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, il numero uno del mondo che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
17: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
14: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
15: Ed è tutto, a più tardi.
18: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
19: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
18: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
20: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori.
9: Emiliana Cantone. Grande.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.
5: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio viene appresso a me

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Pazzo d'amore.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 15 in punto. News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf, con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali anche verso l'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. E sul campo altri 6 morti per gli attacchi di Tel Aviv questa mattina in Libano, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sugli attacchi del 7 ottobre del 2023 con il mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, opera per il principio inderogabile di uguaglianza. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul contributo dato dagli operatori sanitari durante la pandemia da Covid che, ha scandito, qualcuno vorrebbe derubricare ad una leggera influenza. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12.30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
9: Tu non mi

0: te m'innamorai, tu mi riceva mai, e non te lascia mai, bucciarda mo che fai, se ora te ne vai, a colpa sulato, ma non ti scorda mai, io da già ma da sai.
1: Bella radio, bella radio. Canzoni napoletane. Angelo Mauro, tu sei innamorata mia.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella.

0: Regia, noi dobbiamo iniziare, che è tardi!
1: Bella radio.
2: Tutta un'altra musica.
1: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
3: Un viaggio
1: oltre i confini. Su Bella Radio.
3: Oltre i confini.
2: Tutta un'altra musica.
0: Buon pomeriggio da Marcello Rapistarda. Inizia il programma Tutta un'altra musica. Oggi ho avuto delle cose qua da sistemare in studio. Insomma, ci sta ogni tanto. Ieri non ci sono stato. Avevo delle cose da sistemare. Tutto fatto. E ne siamo un po' in ritardo, ma recupereremo, tranquilli. Siamo qua oggi, martedì. Ieri per impegni personali ero assente. Oggi siamo qua. Mandate il vostro messaggino WhatsApp al 388 8292 885. E siamo con Checco Dani.

Ta-ta, sempre bella radio TV, insieme a Marcello. Le programma tutta un'altra musica. Marcello, buon pomeriggio. Un saluto per Giampiero della moglie e figlio Letti. Ciao Marci, bentornato. Grazie Maurizio da Palermo, ti voglio bene. Vi manco, eh? Basta che manco un gnone, me ne sei un'altra. Mi dice cara, uso una uglia pesta. Lo so. Purtroppo devo fare anche altre cose, anche perché ho la sera alle serate, perché faccio service fonico e tanto altro. E la mattina per spiegare mi do letto, ci vuole un pezzo in bizzurro, ma mi devo sbrigare delle cose personali e si perde del tempo. Oggi sono qua, domani sono qua, fino a venerdì sono qua. Tranquilli, bella radio sempre nel mio cuore, la mia famiglia, faccio una tutta la famiglia Spartà. Mamma, sorella e nipoti per Marino Domenico con amore. Marcellino, sono Steffi. Per Melena, Mary e Francesco, un saluto a te, ma in particolare mio marito Alfio, un saluto alla mia ombra, ai miei figli, tutta la famiglia Barbagallo, Rabisarda e Catalano. Un bacio alla famiglia Spadaro, ciao comparello. Lo mettiamo un bel brano di Gioele. Bacione a Francesca e bimbi, a Punta Gioele, a Orazio, a Lino, insomma tutta la famiglia Spadaro. Nino D'Angelo Nuglie, ciao Lorenzo, ciao anche a Nino, un bacione a mamma Benedetta, amore mio, ci vediamo domani. Un bacio grande anche a tutta l'equipe della casa di riposo del Carmelo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Su Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.
5: Come si è fatto questo, caro Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo. Perché io con papà stavamo sempre insieme. Faticavamo e tornavamo a casa pure dopo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con il papà. Mo si è cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce

0: Cioè, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bravissimi Gioele e Gianni Vezzosi. Bravi, bravi, balla questa cosa. Molto bella, vero comparello del mio cuore. Ti voglio bene, vita mia. Allora, c'è il mio comparello Domenico Spadaro. Francesca, buonasera. Ciao, Gioele, il mio nipotino del cuore. Marcello, buonasera. Che bello sentirti di nuovo. Ho cambiato il telefonino, ma adesso sono riuscito a scaricare di nuovo l'applicazione. Bravissimo Carletto Mainz. La Germania è sempre presente. Ti voglio un mondo di bene, a te, tua moglie e tuoi figli, e ti abbraccio forte forte. Sei nel mio cuore, Carletto Mainz. Ciao, beddu. Anthony per Jennifer con amore, sono da Marcello Rabisarda. Maddalena per Massimo Fichiera, il marito con amore. Un saluto anche a tutta la famiglia Fichiera, tanti baci a Massimedo. Un bacio a Marcello con fratellanza, insieme alla mia mogliettina. Massimo me ne manna lui e io lo voglio tanto bene. Tutta la famiglia Fichiera, sono Maddalena. Ciao Massimedo, beddu. Mettiamo una bella canzone di Anthony per tutti i fan di Anthony Lardo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu
5: bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
7: Tutta un'altra musica.

In promozione su Bella Radio Gaetano Rizzo. O film E chi sta amore. Bella, eh? Bella, bella, bella. Marcello, buonasera. Marino Domenico, tutta la famiglia ti ama. Va bene. Poi, allora, saluto a Salvuccio Viscusa, tutto lo staff di Bella Radio da parte di Antonio Mascali. Barbarella, alle mie sorelline, per me famiglia, grazie. Mia moglie, miei figli, tutti quanti, io ricambio da parte della mia famiglia. Un bacione alla mia dolce metà da parte mia e miei figli. Dedico questa canzone ai fan di Calone, che sono tanti. Marco Calone, Marco Calone, per gli innamorati. Poi c'è la nuova canzone di Stefania Lai, è più giovane te, bella, molto bella. Le novità su Bella Radio TV e non ci pensare mai più. Saluto tutti gli amici che ieri sera eravamo insieme, abbiamo fatto una serenata con Paola Pezzone, che saluto, ci vediamo presto. Saluto a Salvatore, auguri a tua figlia e saluto anche a tua moglie, tutti coloro che erano presenti. Marcello mi saluta a tutti, tutti coloro che erano presenti ieri sera alla serenata. Tutti ascoltano Bella Radio, non avevo dubbi. Siete tutti salutati, tutti i vari quartieri catanesi. Un bacio grandissimo da Marcello Rapisarda. Fin dove arriva il segnale di Bella Radio? Bella Radio International, tutto il mondo.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Su Bella Radio.
5: Tutta un'altra musica.

questo è un brano che sarà un tormentone. Bellissimo, Stefania Lai. Hai più giovane te. Bellissimo! E se mi piace, signore, è che ci posso fare. Va bene, Tiziana Malfin con Amore, il prossimo brano. Edoardo da Centuripe, oh, è sempre presente Edoardo. Al suo numero uno, alla zia Carmela un bacio, alla zia Rosaria, a mamma Benedetta io ricambio, Marcello e famiglia, grazie. Maria De Cereale alla famiglia di Sebastianuccio. Sebastiano Toro, ti voglio bene, un bacio per te. Ancora la famiglia Spartà, Marcello, Rapisarda e Family. Ah, stavo guardando, ma ascoltate che brano ci avevo messo. Va bene, Salvuccio anche per te che mi richiedi sempre Andrea Z. Fare così, Salvuccio. Salvuccio. Senza L, Salvuccio, con dove. Va bene, mettiamo Andrea Z con Celeste. Bellissima, lontana te. Un bacione anche a Ciccio Catani, un bacione anche ad Andrea, la famiglia Z. Andrea e Gianni Celeste, lontana te.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 2 minuti.
13: News.
14: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari, che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di Garlasco. Vasco Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze precise a Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips, una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, a Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Prossime ore in un contesto stabile ed assolato in Sicilia con clima mite e temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Domani è attesa un po' di variabilità in Sicilia con la possibilità di qualche isolato piovasco, temperature minime comunque intorno ai 17-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
18: Bella Radio.
19: Bella. Canzoni napoletane.
20: Bella Radio.
21: Tutta un'altra musica.

Amico Desideri con Alessio, il brano è Crescerai. Mattia e Santiago Viamo, i due campioni, stanno crescendo benissimo, alla grandissima, che il buon Dio sempre vi aiuti, sempre. Marcello, buonasera, sono Stefano Recupero. Allora, per la moglie Loredana, la canzone di D'Angelo, fratello, richiesta, D'Angelo e Nino D'Angelo, già l'ho messo. Allora, Stefano Recupero, non ci cangiamo cognome, no, perché cazzo, ci vedeva un po' capannato. Sì, mi mettere l'occhiale, no signora, non è, no, non è importanza, abbiamo recuperato, tutto a posto, appunto, Stefano Recupero, abbiamo recuperato. Vabbè, per la moglie Loredana, con tanto amore, starrenendo, vero? Stefano, arrivi. Marcello, buonasera. Lucia da Messina, da marito Peppe con amore. Rosaria d'amichetto del cuore. Poi c'è Riccardino Sgroi per la sua stellina. Marcello, Rabisarda e famiglia. Lo dedico alla mia ombra. Faccio grande ai miei figli, appunto, a tutti. Bacio alla famiglia Barbagallo, Rabisarda e Catalano. A tutto lo staff e alla famiglia Spartacus. La nuova di Paola Pezzone, saluto anche Rino Vasta e la sua consorte. Tutta vita!

l'aspetto che ha tutta la vita, eh? Paola Pezzone, la nuova canzone Tutta la vita su Bella Radio TV. Marcellino, buonasera. Ines per il marito e figlioletti, gli amici calabresi e tutto lo staff di Bella Radio, va bene? Annalisa, Ottavio con amore, Franceschino anche per te, il prossimo brano. Ciao Alfio Bonnici, ti voglio bene, fratellino del mio cuore, Alfio ciò. Insieme alla moglie, figli, nipoti, tutta la famiglia Bonnici. La famiglia Nicoloso, un bacio al piccolo Alfio. Mi raccomando, Alfio, alla grande, Beddo do zio. Bacio a Martina, alla signora Maria, alla famiglia Nicolosi. Bacio alla famiglia Marchetta, alla famiglia Fichiere. Ciao Massimo, ciao Maddalena, buonasera, ciao Ninuzzo. Poi Marcello Rapisarda, come siamo combinati? Apposta, mio compare, apposta. Un bacione anche a tutta la famiglia Ventaloruccio, il mio grande staff. Ciao Alessio, ti voglio bene Alessio, tutta la famiglia. Un bacione anche ad Antonino Seminara, Peppe Biro, Salvuccio Mazzurro. Qua stasera si lavora anche, lavoriamo sempre. Meno male, ringraziamo il buon Dio, meno male. Ciao Marco Croazzo, ciao anche a Danilo, a Michele. Insomma, usita assai la famiglia Catania, Mavilla. Siete troppone. Ciao Fabrizio Russo, perché non ti saluto mai. Va bene, Fabrizio Ferri per voi. E si dice, vuoi stare buono? Lamentati. E Fabrizio Russo era così. Ciao bello.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
4: Tutta un'altra musica.

0: Leone Russo in promozione, l'amore può cagnare. Certo che cambia l'amore. L'amore è una cosa meravigliosa, vero Ombruccio? Serena, ridere, lei è contenta, è contenta. Questa è bella sta cosa, perché l'amore è una cosa meravigliosa. Dice a mia non mi saluti, certo, certo, Peppino, Peppino Cavallaro, certo che ti saluto. Ciao Peppino! Un bacio per Giuseppe Cavallaro, la sua bella famiglia. Ciao fratello, ti voglio bene, fratello! Fratello, sorella! Ciao mio frate, un bacio. Allora, Marcella Pistarda Piggia. Volevo mandare un bacio a mio marito Giampaolo Di Stefano. Sì, e digli che lo amo da impazzire. La moglie ti ama, Giampaolo! Tua moglie ti ama, ok? A posto? Contento? Ah, che bella dedica! Luca Bacio, ti voglio bene, un bacio per te. A Luca Bacio gli mando un bacio, alla sua bella famiglia, anche a Concetto Cardi. Poi, apposta, qui e qua. Grazie mille, signora, certo, è una bella dedica mandata a suo marito, è una bella dedica, grazie di che? Prego, prego. Prego, prego, magari pittia, vedo. Carissimo Gianfranco! Ciao, fratello mio, eh? Certo, Gianfranco Faro, mio fratello, che voglio un mondo di bene. Fratello mio, il prossimo brano è tutto per te. Ti abbraccio, ti voglio bene e sappi che sei nel mio cuore. Raffaello Mareforte, la nuova versione di La Dea dell'Amore. VIP Car H24, yes, Gianfranco Faro.
1: Tatuato sul mio

Eh sì, la dea dell'amore, mare forte con Raffaello. Ah, ti porto via con me, Star One, Star One. Va bene, allora, alto livello, ti voglio bene, Raffaele number one. Un brano per uomo, no? Va bene, vabbè, ci stai per uomo, ci stai mettendo, ma fra, non farà così. Però te lo dedica la tua donna, a tua moglie. Tu vuoi per uomo, ma lo dedica a tua moglie, con amore, a Rumini, con tanti baci. Va bene, Raffaele, sempre tu sei, il tuo motto è per uomo, e va bene così, il tuo slogan. Marcello, buonasera, analista per Ottavio, con amore. Francesco, anche per te un bacio. Sergio, alla moglie, a tutta la famiglia Cassia. Saluto Antonino Seminare, il mio grande staff. Ciao vita mia, ci vediamo tra poco. Bacio a Peppe Biro, Alessio Ventaloro, Salvuccio Mazzurco. Antonino, mi raccomando, vai piano col furgone, ci arriviamo, tranquillo, un tempo c'è, serata è buona. Vai piano, tranquillo, non ti preoccupare. Un bacio anche al catanese Doc, insieme alla zia Pino, un bacio grandissimo. Ciao Peppe, ti voglio bene, ci vediamo presto. Un bacio da noi di tutto lo staff di Bella Radio. Va bene, Nando De Marco, pubblicità, e poi ne mettiamo a ballare con catanese Doc. C'è anche Antonio Scuderi che saluto.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Su Bella, su Bella Radio.
5: Tutta un'altra musica.
6: Su Bella Radio, Antonio Scuderi, featuring Catanese Doc con Natale Rock.

0: ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipit and da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
6: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
5: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
6: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
5: Delizia di profumi e sapori.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
10: Tutta un'altra musica.

Nancy Coppola, l'amore mio sei tu, con Enzo Barone. Bella sta canzone, l'amore mio sei tu. Romina, Raffaele, vedete con i prossimi due brani, siete nel mio cuore. Ciao Raffa, ciao Romina. Poi andiamo a leggere qualche messaggio in più. Stiamo a Bolane, se vi chiedate, è tardissimo. Ancora 15 minuti insieme, c'è un brucio insieme ai nostri figli, con amore. Allora, Rita, per te la prossima canzone, insieme al tuo ragazzo. Rosanna, la sua bella famiglia. Yolanda, a Giacomo, con amore. Vabbè, mettiamo Nicola De Pane con Io con lei. E poi c'è Stelle di Joelier, per la gioia di Mattia, Santiago, la gioia della mia ombra. Insomma, questa è una canzone che piace a noi e la dedico a tutti gli innamorati. Sono dei brani belli da dedicare a voi con affetto. Ci sarà poi dopo l'ultimo back to back ai saluti finali, e siamo giunti quasi alla conclusione.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: stupenda sta canzone, Zoelia Rastal. Parapapa. Andiamo a leggere gli ultimi messaggi e scappo che stai fichiettando, vai regia. Allora, Giacomino, per te un bacio. Marco Cruazzo, per te, tua moglie e tua figlia, grazie. Ci staranno una stagliata, una bella, una corciata. Parliamo in italiano. A corciata, mica stiamo qua a pettinare la bambola. Agatha, la figlia Corinne, con amore, su da Marcello, grazie. Anna, anche per te il prossimo brano. Niluzzo, un cavaliere, come è andato? Sta mangiando merenzina, la merendina. Va bene, a posto. Niluzzo, un bacio, ti voglio bene. A posto. Al cavaliere Lorenzo, mamma Benedetta, ci vediamo noi domani. Poi c'è un bacio per tutte le equipe della casa di riposo del Carmelo, a Raffaele e la sua dolce metà. Allora, zio, mi fai ascoltare la canzone di Nino D'Angelo? No, Nino D'Angelo già l'ho inserito, ci sono gli ultimi due brani e io vi saluto. Vi lascio con l'ultimo back to back, ci risentiamo domani alle 3. Ciao, ciao! Joseph e Giuseppe Atanasi, e poi c'è una bella canzone di Daniele De Martino con Vezzosi. Signori, l'appuntamento è per domani, vi voglio bene, alle 3 vi aspetto puntuali sempre su Bella Radio TV. A domani. Ti voglio bene anch'io.
1: Sto modo è prepotente. Si sanno amore, non si ferma, non sa niente.
0: Ciao Ciccio Calogero, un bacio a tutti nuovamente.

0: piaciuta, eh?
1: Ecco, non mi è piaciuto.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tu
7: bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio belli, sono arrivata, buon martedì, oggi martedì 12 maggio, eccoci qua, oggi una giornata prettamente estiva, ma che bella questa giornata, siamo contenti, sì siamo contenti, sono le 17:12, super puntualissima, quindi miei cari vi aspetto come sempre 388-8292-885, questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi. Quindi iscrivetevi, perché da questo momento fino alle ore 19 staremo insieme. Da venerdì ripartirà il nuovo il programma di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Niente, inizia la nuova settimana alla grande. Mimo Dani, Yamabala, ya ya!

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

abbiamo appena ascoltato. Bello questo brano. Allora, sono le 17:21. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Leggiamo qualche messaggino che è arrivato il momento. Ciao Mary, ciao Mimmo, come stai? E poi il papà, la famiglia Marino, cioè il papà che manda un ti amo al figlio Domenico. Mary, ciao, sono Stefi, un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio che amo tantissimo. E poi c'è il mio amicone Salvuccio, mi scuso, eccolo qua. Ciao tesoro, buon pomeriggio, come stai? Ti mando un bacio grandissimo, tutto per te. Comunque voglio darvi un'ufficialità, perché la dico così, lo sapete che io ho tutti i miei vocaboli. Giorno 22 di maggio alle 15:30 uscirà il nuovo brano di Mary Milani. Quindi tenetevi pronti, perché proprio il 22 maggio alle 15:30 uscirà ufficialmente Bomba Atomica. E io non vedo l'ora, sono euforica, sono contenta. Quindi 10 giorni. Abbiamo girato il video, adesso montaggio, tutto il resto. Quindi una decina di giorni. E il 22 di maggio alle 15:30 ufficialmente fuori Bomba Atomica. Segnatevelo per favore, segnatevelo in tutto le agende, i cellulari, ovunque. Adesso arriva Gianni Vezzosi, Catania Notte. Io torno dopo, ciao.

0: e pure io sono presente.
1: Sto mi sembra là. La prima tanto rispetto ma sento più grande.
0: La pena di capo sono. Piano compagno si mi sembra pronto all'aiutante.

Catania Notte, la voce di Gianni Vezzosi, bellissimo questo brano e beh, del resto ci voleva. Allora, 388-8292-885, come sempre, voi continuate a scrivermi. A chi devo salutare? La mamma, le sorelle, le nipoti, Dalila, Alisea, anche loro per Domenico Marino, gli mandano un grandissimo ti amo. Io ho la pubblicità che è in comme, ma prima andiamo con Giovanna Di Sio, Perdutamente te. Torno dopo, ciao!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

sono bagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare, acquistare da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
4: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.

0: ed equilibrata e bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
1: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
0: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
1: Boutique della frutta Marano e Figli.
0: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
1: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Stasera sì, più bello. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi ti scorna. E vado si dal

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me si tutto come

0: diretta alle 17.43. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, 388-8292-885, raga, tra un pochino andiamo a chiudere quella che è la prima ora, ma ancora abbiamo tantissimo tempo e tantissimo spazio per tutti i vostri messaggini. Abbiamo un messaggino vocale, quindi andiamo ad ascoltarlo e vedere chi è.
1: Ciao Mary.
0: Questo è Grillo.
1: Volevo solamente dirti che sei ormai parte di una famiglia.
0: Vedo.
1: Con la tua grazia e la tua simpatia ci regali spesso giorni migliori.
0: Grazie.
1: Da condividere con tutti quelli che ti seguono.
0: Grazie.
1: Ti abbraccio forte. Ciao da Grillo.
0: Niente, io
1: non
0: lo...
1: Non cambiare mai.
0: Io lo adoro. Ciao. Gri, ti voglio bene. Mi ha dato un messaggino vocale troppo bello. Grazie. E poi soprattutto in questo periodo, raga, io ho proprio bisogno di coccole e niente, lo adoro. Ti voglio bene, Gri, tantissime. Grazie.

è tutto ricambiato. Poi c'è anche Santina che saluta tutti noi di Bella Radio, la Napoli Fish. Un saluto al cugino Alberto Belfiore, alla cugina Francesca, un saluto anche a Francesco Calogero, al marito ovviamente Pepe Farina, con un ti amo tanto tanto, e tantissimi auguri di vero cuore a te per il nuovo brano che ci farai ascoltare a partire del 22 di questo mese. Amore, sì, I am so happy, sono troppo contenta, non vedo l'ora, giorno 22 raga, alle 15:30. Amore, dopo ti dedico un brano di Gigi Finizio, ok? Perché adesso, visto che niente, poco di meno che, tanto per dire, tanto che niente, volevo semplicemente dirvi che adesso vi faccio ascoltare la canzone. Vi faccio ascoltare la mia canzone, punto, a capo, arriva. Anche perché poi vi inizierò a stonare la testa con bomba atomica, quindi fino ad allora acchiappatevi a modo, no, a modo mio no, voglio mettere solo noi. Ciao, torno dopo, ciao.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

7.55 ci siamo, siamo pronti per andare a chiudere la nostra prima ora. E anche perché, come vi avevo annunciato all'inizio puntata, alle 18 abbiamo degli ospiti. Quindi tra pochissimo, intanto avevo fatto una promessa alla mia bellissima Santina, gli avevo detto che gli avrei dedicato un bellissimo brano di Finizio. E come si fa a non mantenere la promessa? Non si puede, non si puede. Quindi amo, allora in realtà di Finizio sono tutte belle, però siccome lei è amante di Finizio e io gliela voglio dedicare al marito, mo quale gli metto? Devo trovare un brano d'amore super bellissimo. Oppure sai che ti dico, ce ne ascoltiamo una a prescindere e quello che viene si conta. Torno dopo.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora monitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, due persone, un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I due avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente, bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane. Ieri sera avrebbe riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. A dividere le diplomazie sarebbero soprattutto i piani atomici di Teheran osteggiati proprio dal capo della Casa Bianca. Negli Stati Uniti l'inflazione ad aprile sale oltre le attese e si attesta al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, riferisce il Pentagono al Congresso. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. L'acquisto di prodotti second hand è ormai un'abitudine virtuosa per i consumatori italiani. Sentiamo.
8: Prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente sono solo alcuni dei vantaggi dei prodotti di seconda mano. Secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa, per subito giunto alla sua 12ª edizione, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025. Un dato che registra una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, confermando il trend in crescita negli ultimi anni. Il mercato del second hand genera un valore economico sostanzialmente stabile pari a 27,2 miliardi di euro, vale a dire l'1,2% del PIL italiano, e per circa 7 italiani su 10 rappresenta la prima opzione di acquisto. Gli acquisti online si confermano il canale di riferimento per 7 intervistati su 10, un dato favorito da aspetti quali la rapidità del canale, la possibilità di gestire l'intero processo comodamente da casa, l'ampiezza della scelta e la disponibilità del servizio 24 ore su 24. L'usato è un modello di consumo intelligente e accessibile che viene scelto consapevolmente, ha dichiarato Giuseppe Pascheri, CEO di Subito. Lo vediamo dalla crescita delle persone che ogni giorno visitano la piattaforma subito.it, oltre 2,8 milioni con una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
11: Prossime ore in un contesto stabile ed assolato in Sicilia, con clima mite e temperature massime fino ai 25-27 gradi. Ventilazione a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Domani è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con la possibilità di qualche isolato piovasco, temperature minime comunque intorno ai 17-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
13: Accendi Bella.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
3: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
4: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
3: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
4: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Ed eccoci ritornati, ancora un buon pomeriggio a tutti i miei belli. Abbiamo aperto la nostra seconda ora, quindi ben ritrovati. Allora, ci siamo ufficialmente, ve l'avevo detto che sarebbe stato qui, anche perché dobbiamo andare a presentare insieme il nuovo brano già uscito da qualche giorno, anzi più di qualche giorno, ma noi ne parliamo adesso, quindi diamo subito il benvenuto a Simone Russo. Ciao Simo, buon pomeriggio. Hai che microfono hai? Aspetta, è questo, vediamo uno, due, tre.
7: Riparto?
6: Eccola. Okay.
7: Ciao Mary, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
6: Come stai? Radio.
7: Tutto bene, tu come stai?
6: Tutto bene, grazie. Tutto bene, un po' esaurita come sempre, ma quella è una prassi alla quale siamo abituati, è normale. Allora, parliamo, perché ti sei messo all'impiedi? Che mo la tua voce mi esce strana, ecco, io lo sapevo. Sempre le cose ambigue mi fa fare, mi sembra le cose...
7: Vuoi che mi siedo?
6: Sì.
7: Ok, aspetta.
6: Aspetta, ritorno su di me, tu sistema di tutto. Perché lui mi fa le cose ambigue, capite? Poi il microfono non mi pesca la voce. E quindi, siccome lui lo faccio sedere, punto a capo. Va bene, ce l'abbiamo. Allora. Simo, buon pomeriggio.
7: Va
6: ancora
7: bene così.
6: Sì, ti sento male. Senti, sai che fai? Cambia microfono, va, che è proprio brutto. No, te l'ho tolto, prenditi quello, non mi piace, quello che vuoi, prenditene uno, sì, questo. Tre, va bene.
7: Va bene.
6: Oh, adesso va meglio, decisamente meglio. No, aspetta, questo qua sei tu. Allora, che stai combinando?
7: Si gira tutto.
6: Si gira perché lui gli piace fare i capitonzoli, capito? Fa il capitonzolo, fa. Allora, era da un po' che non ci vedevamo, preso sicuramente da quelle che sono le prove dello spettacolo, quindi insomma un po' movimentato. Dopo ci racconti. Intanto parliamo del nuovo brano,
7: L'amore può cagnare.
6: Esatto, raccontami come nasce, insomma dimmi un po' tutto.
7: È una canzone che sono particolarmente affezionato, credo, non voglio essere presuntuoso, che sia la canzone mia più bella.
6: Modesto si dice, no, presuntuoso.
7: La mia canzone più bella, non ho detto la canzone più bella di tutte.
6: Sì, l'ho capito.
7: La mia canzone più bella, secondo me sì.
6: Ok.
7: Ne sono particolarmente affezionato perché questa canzone è stata scritta da... dal più grande dei poeti che noi abbiamo avuto, napoletani, che è Vincenzo D'Agostino.
6: Sì.
7: Ho avuto anche la fortuna e l'onore di conoscere personalmente, è stata una persona squisita e a cui sono anche affezionato, mi sono affezionato per il nostro rapporto che avevamo. E colgo anche l'occasione di
6: salutarlo.
7: Salutarlo, anche se purtroppo c'è poco da salutare perché
6: ti sente?
7: Non c'è più
6: ma allora perché ti ho detto che ti sai che sono aggiornata su certe cose?
7: Tu hai le tue
6: io sì. Sono sempre del parere che loro ci sentano,
7: sì, lo penso pure io,
6: sicuramente gli fa anche piacere essere ringraziato per una cosa che lui ha fatto, sì. Quindi diciamo che comunque forse questo legame così forte è anche dovuto a questa cosa.
7: Sì,
6: che è uno tra gli ultimi brani che comunque lui ha scritto.
7: Sì. Quindi, questo brano era stato scritto per Francesco Da Vinci, tra cui è anche uno degli autori insieme a Emanuele Marcellino, la melodia di Emanuele, le parole sono di Vincenzo D'Agostino insieme a Francesco Da Vinci. Era una canzone di Francesco Da Vinci che poi lui cedette a me, con il consenso naturalmente di Vincenzo D'Agostino e di Emanuele.
6: Quindi insomma un giro un po' più lungo, perché eri tu il destinatario comunque del brano.
7: Sono fortunato perché fondamentalmente gli autori sono autori abbastanza importanti, no? Perché comunque Francesco da Vinci è uno degli autori di Per sempre sì, che ha vinto Sanremo.
6: Sì.
7: Emanuele Marcellino lo conosciamo un po' tutti, e poi Vincenzo D'Agostino, voglio dire, credo che sia il top, no?
6: Avvicinati al microfono, altrimenti
7: non
6: ti...
7: più vicino ai microfoni.
6: No, perché tu ogni tanto, no, ogni tanto ti giri, abbassi il volume della voce e no, quindi no, mi entri molto leggero in cuffia. No.
7: Cercherò di essere più pesante.
6: Con la voce, vedi che io sono abbastanza, vai pure tu, fallo uscire sta voce, non solo quando canti. Quindi insomma è un brano alla quale sei legato proprio per tutti questi motivi, ma poi perché sicuramente anche il testo, no?
7: Certo, la reputo una poesia, una vera e propria dichiarazione d'amore.
6: Ok.
7: Quindi sono quando l'ho sentita già mi ero affezionato e poi ho fatto di tutto per averla. E per questo io dico che è la canzone più bella che ho, perché è una vera e propria dichiarazione d'amore.
6: Quindi insomma è innamorato a 360 gradi. Sì. Invece per quanto riguarda il video?
7: Il video è stato fatto da Giovanni Platania, ideato da me e da Giovanni, e poi il montaggio sempre di Giovanni.
6: Siamo pronti per presentarla?
7: Con la partecipazione naturalmente del video di Concita. E basta così.
6: La dedichiamo a tutti gli innamorati, che
7: ovviamente
6: dici?
7: Ovviamente.
6: Eh?
7: Ovviamente a tutti gli innamorati.
6: Noi l'ascoltiamo e si ritorna dopo.

0: Noi siamo ritornati in diretta. Brano bellissimo, Simo. Adesso capisco e mi rendo conto del perché l'hai sempre reputata, l'hai hai definita appunto la canzone preferita. Nel frattempo diamo il ben arrivato anche a Concita. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: E allora, molto molto molto bella, davvero, davvero davvero bella. Diciamo anche che comunque è uscita
2: un mesetto fa all'incirca.
0: Ti ricordi la giornata?
2: No.
0: Ok, comunque un mesetto.
2: Sì, un mesetto fa all'incirca, sì.
0: Ok, quindi diciamo a tutti che comunque insomma la trovano in tutti i vari digital store, YouTube, insomma ovunque, raga, condividiamola, dedicatela al vostro, alla vostra innamorata. Allora, abbiamo Concita che è arrivata anche perché dobbiamo parlare di qualcosa di molto importante. Forza, lanciamoci!
2: Mi sembra che stai facendo qualche domanda, quindi aspettavate che facciamo
0: domanda. Dobbiamo parlare di qualcosa di molto importante.
1: Giorno 22 ci sarà il nostro spettacolo al Teatro Ambasciatori, dal titolo La Sinfonia del Cuore, dove parleremo di una storia d'amore, ci sarà tanta musica, tanto amore e tante belle cose, molta comicità.
2: Tanta comicità, infatti in questo momento manca l'altro pezzo.
0: Ma lui manca sempre.
2: Manca l'altro pezzo del puzzle che completa, che è Salvo Palumbo, Salvo Saudo, che salutiamo e che è parte integrale dello spettacolo, quindi è uno spettacolo ricco, non c'è solo la mia musica o la musica di Concita, ma è uno spettacolo dove tu l'anno scorso hai fatto parte del mio primo spettacolo, anche se quest'anno ci sei pure in altre vesti, ma ci sei quindi sai benissimo com'è il mio modo di lavorare, no? Ho cercato di cambiare stavolta un po' la
0: storia, e certo, non è che si può raccontare
2: in mezzo con la comicità di Salvo, che praticamente stravolge
0: come sempre
2: è tutto,
0: diciamo,
2: è
0: tutto. Che comunque la comicità di Salvo è una comicità innata, dato che comunque anche l'anno scorso c'è stato un fantastico riscontro, ovviamente quest'anno sarà nuovamente lì e c'è, diciamo, una storia totalmente diversa che si potrà gustare proprio giorno 22 al Teatro Ambasciatori. Porta come titolo
2: La Sinfonia del Cuore.
0: Diciamo anche che ci saranno i musicisti, perché sarà tutto live,
2: musicisti, ballerini, ci sarà una scenografia, ci sarà anche un ospite che è abbastanza grosso come nome, che non voglio e non posso dire al momento, ma che credo svelerò solo gli ultimi due giorni.
0: Come c'è stato lo scorso anno, anche ci sono stati diversi ospiti anche quest'anno, certo. Ed è giusto anche non andare a menzionarli, perché comunque è una sorpresa che si vivrà chi quel giorno sarà lì in teatro a godersi questo fantastico spettacolo, anche perché l'anno scorso c'è stato un fantastico riscontro, è piaciuto a tutti. Quest'anno ovviamente ci saranno brani nuovi, brani diversi, ci sarà un racconto totalmente diverso, quindi è una di quelle cose da guardare, perché come diciamo sempre, il teatro è bello perché ti immedesimi in quello che vedi, quindi ti catapulti un po' dentro e poi con la musica e tutto il resto sicuramente cambia anche l'atmosfera. L'avete scritto voi, lo ricordiamo come sempre.
2: La scrittura di la regia di Salvo Saudo, scritto da Salvo Saudo, da me, da Concita. È molta, molta, molta fatica. Molta di più rispetto anche all'anno scorso, io che li posso confrontare. Però è ricco tanto quanto. E non vedo l'ora che viene il giorno 22, perché comunque la vendita sta andando benissimo. Neanche me l'aspettavo che andasse così bene, quasi 350 biglietti venduti su 490, quindi
0: un già riscontro, certo, una settimana. Ma chiunque vuole può contattarvi, certo, nei social, certo. Diciamo questa
2: oltre
0: cosa,
2: oltre che nei social può acquistare biglietto sul sito boxoffice.it oppure nei numeri che ci sono nei miei social, no? In quelli di Salvo, quindi
0: ci sono le locandine, raga, sì, quindi
2: basta
0: insomma
2: chiamare, diamo tutte le informazioni.
0: E questa è la cosa più importante, raga, non ve lo perdete, anche perché, come diciamo sempre, questi sono brani che, insomma, meritano, diciamo così, di essere visti e di essere ascoltati, perché dietro c'è un grandissimo lavoro e soprattutto anche tanto tanto cuore, diciamo così, perché forse quella è la cosa più importante. Quando si fanno queste cose, se metti cuore, allora riesci a trasmettere. Io non smetterò mai di dirla questa cosa qua. Quando c'è il cuore riesci a trasmettere il sentimento che vuoi dare, ecco, giusto?
2: Bravissima, sì, sì. Bravissima.
0: E questa è la cosa.
2: Credo che è un lavoro che bisogna farlo con cuore, bisogna metterci passione, bisogna studiare e non bisogna soprattutto mollare, no? Bisogna fare delle cose in cui credi e cioè, farle per come tu credi che siano giuste farle, senza imitare nessuno e prendere semmai insegnamenti esempio. Un po' esempio, insegnamento un po' da tutti, no?
0: Quello è normale per crescere. Per si cresce guardando sempre chi è meglio, guardando sempre i grandi, perché in questo modo non guardando i piccoli ma i grandi, cresci così, guardando ovviamente. Grandi eventi, i grandi spettacoli, ovviamente uno apprende delle cose che magari non teneva in considerazione, la dice, oh, vedi questa cosa, io non l'ho mai considerata, mi rendo conto invece di quanto possa fare la differenza.
2: Verrebbe molto più semplice fare un concerto dove ci sono le mie canzoni, stendo un LED wall dietro le mie spalle e fine.
0: Certo.
2: Vado dritto, c'è molto meno dispendio economico, fisico, mentale e va bene.
0: Di fare prove.
2: Di prove, invece così è molto più dispendioso su tutti i punti di vista.
0: Tutti.
2: Però è quello che voglio fare.
0: È così.
2: È quello
0: sarà.
2: Che voglio fare da sempre e l'ho voluto fare sempre così. Ma tu già lo sai perché ne abbiamo parlato comunque.
0: Ed è giusto, ed è giusto che sia così e che comunque lo stai continuando a fare, perché voglio dire, a distanza di un anno riproporlo non è facile. Insomma, c'è chi magari si sarebbe potuto arrendere, invece in questo contesto dice no, io mi piace, voglio continuare a fare così e lo continuo a fare in questo modo.
2: Però devo essere sincero, se ho continuato è anche grazie a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E dico abbiamo fatto perché comunque tu hai fatto parte dello spettacolo in una veste diversa rispetto a quella che abbia una tua abitudine a fare, cioè la presentatrice era un'attrice a tutti gli effetti e abbiamo riempito un teatro.
0: Bellissimo.
2: Abbiamo fatto sold out, quindi quello mi ha dato la spinta per rifarlo. Okay. E quell'esperienza vissuta con le persone giuste, perché voglio ringraziare te, Salvo, Francesco Da Vinci, Nino Marchi che è venuto, sono venuti ad essere ospiti nostri, voglio dire tutta quell'esperienza lì mi ha portato al punto di rifare di nuovo uno spettacolo con vesti diverse. Se quest'anno va come sta andando la vendita e comunque il risultato finale è quello che le persone poi hanno visto qualcosa di bello, l'anno prossimo, già ne abbiamo parlato,
0: ma tu non andare oltre, basta, sempre, blocca di là,
2: sarà sempre una cosa che voglio ecco, fare sempre così.
0: Esatto, e questa è una cosa molto bella, Simo, te lo auguro con tutto il cuore, anzi ve lo auguro. Grazie. Allora, adesso andiamo con il prossimo brano e poi ritorniamo, va bene? Quale volete mettere?
2: Io della Luna.
0: Ok, andiamo con questo e si continua con l'amore. Presentatelo, va?
2: Simone Russo e Concita.
1: Io della Luna.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: E noi siamo ritornati! Dopo questa piccola pausa pubblicitaria, eccoci super super attivi! Allora, quando saranno le prove generali?
5: Domani abbiamo le altre prove e poi le prove generali saranno martedì e mercoledì e giovedì.
4: Ok, quindi insomma 20, 21 e il 22 si debutta in teatro con questo bellissimo spettacolo che ricordiamo ancora una volta il titolo?
6: La Sinfonia del Cuore.
4: E ricordiamo a tutti raga che ancora c'è qualche biglietto disponibile, quindi se ancora non l'avete fatto potete tranquillamente contattare i ragazzi per essere aggiornati, prendere il biglietto, comunque.
5: Poi basta andare su boxoffice.it, ci sono anche i punti vendita se non vogliono acquistarlo online.
4: Ok.
5: E ti dicono tutti i punti vendita vicini che ci sono, quindi ci sono tantissimi punti vendita a Catania, anche nelle province.
4: Quindi insomma facili da reperire,
5: sì,
4: non c'è
5: molto
4: problema.
5: Facile. Se li vogliono direttamente senza pagare la commissione basta che chiamano al numero e ci mettiamo d'accordo, i ragazzi glielo fanno avere, quindi le persone che mi stanno aiutando e che rispondono al telefono, come già è successo, glieli fanno avere tranquillamente. Ricordo che con noi c'è Salvo Sabuzzo Udo, quindi non siamo solo noi due, non ci sarà solo la mia musica, quella sua, ma c'è anche Salvo Udo. Ci sarà una grande sorpresa, addirittura è un artista che manca da un bel po'.
4: Bella,
5: questo lo posso dire, dai.
4: Bella, bella, dai. Lo svelerai due giorni prima allora?
5: Credo di sì.
4: Due? Non uno? O no, la stessa giornata?
5: Forse nella stessa giornata.
4: Ecco. Vabbè raga, seguitelo così ve lo saprete quando lo saprete. Vai, insomma, lo sapremo tutti insieme appassionatamente. Fino a quel giorno, come si suol dire, attendiamo. Attendere, prego. Ricordate quando c'era quella cosa? Attendere, ancora oggi, la odio quella cosa. Attendere, cosa attendi? Mi lasciate là. Comunque sì, dai, ormai manca poco fondamentalmente.
5: Sì,
4: non manca tanto.
5: Tu vieni, no?
4: No, io forse quella sera ho un impegno.
5: Bene,
4: quindi non sarò reperibile.
6: Vabbè, appena no, ti liberi passo.
4: Appena mi libero passo, esatto. No, io avrò il piacere di presentare quest'altra bellissima serata, raga, che vi invitiamo ancora una volta il 22 al Teatro Ambasciatori. Tante sorprese, appunto, come ho detto, e anch'io la vedrò per la prima volta, quindi rimarremo tutti quanti lì insieme stupiti di quello che i ragazzi ci racconteranno. Amore e comicità, un connubio sicuramente perfetto, lo possiamo dire. Detto questo, per i nuovi brani se ne parla non appena si finirà, nonostante comunque adesso c'è stato questo, appena si finirà con questo grande impegno, giusto?
5: Sì, più o meno il brano nuovo uscirà credo 5 giorni dopo del 22.
4: Ah.
5: Perché verrà l'ultimo brano che canterò, sarà il brano che uscirà 3 giorni dopo poi.
4: L'evento.
5: La prima volta che lo canterò sarà in teatro.
4: Ok.
5: E poi dopo 3 giorni uscirà il brano.
4: Ok, allora diciamola questa cosa.
5: Sì, sì.
4: Non era stato detto.
5: No,
4: quindi
5: no.
4: Ci sarà quest'anteprima del nuovo singolo.
5: Sì.
4: Ok.
5: Un'altra dedica d'amore.
4: Ma noi vogliamo l'amore.
5: No, non
4: vogliamo
5: andare troppo negli argomenti.
4: Noi vogliamo l'amore. Non vi preoccupate,
5: diciamo,
4: noi vogliamo questo.
5: Buon argomento io. Poi in tutte le sfaccettature, però.
4: Sembra amore. A noi quello piace.
5: Meno male.
4: Scusami. Cosa mi devi raccontare?
5: Meno male.
4: Viviamo d'amore, che poi ci sono corna di mezzo, ma sembra amore potrebbe essere che quando sembra amore, quindi si può fare 300 sfaccettature, basta che amore, love, tanti corazon.
5: Mi sembra anche giusto.
4: Certo. Perché vuoi dire che non è amore in caso mai?
5: Sì, è un amore un po' ambiguo. Cioè,
4: ma tu che ne sai, mo? C'è qualcuno che ci ascolta, che sta bene con un'altra persona e tu dici, io innamorato sono. Sembra amore, punto, non ci ingabugliamo, che poi qua ci mettiamo qualche discorso.
6: Non avremo argomenti.
4: Qualche mala combassa.
5: Sì, sì, evitiamo, perché con te è così poi uno...
4: Che cosa?
5: Che deve stare attento poi come entra negli argomenti.
4: Perché?
5: Perché si creano delle situazioni ambigue, quindi...
4: Ma quando mai? Ma non è vero,
5: ma non è vero.
4: Va bene ragazzi, allora vi auguro un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando. Sono sicura che sarà un bellissimo... Volete fare qualche saluto?
6: Sì,
5: sì. Lei ci i saluti, vai, vai.
6: Allora, salutiamo le nostre famiglie, i nostri genitori, i nostri fratelli, salutiamo i nostri amici, salutiamo la famiglia San Filippo, salutiamo
5: Angelo e Melino, Angelo e Salvo. E poi devo ringraziare, e ci tengo a farlo, la mia produzione, che si vede molto poco, ma che mi ha dato una grandissima mano nello spettacolo. Quindi ci tengo a ringraziare Alan Basta, Giuseppe Gentile, Salvatore Russo e Alessandro Bonazzinga. Sono delle persone che mi hanno sposato questo progetto dall'inizio e hanno creduto in questo nostro progetto, in questo mio progetto così ambizioso del teatro. E quindi, anche se non sono persone che si fanno molto, non si fanno vedere completamente
6: nei
5: social,
6: sono presenti,
5: però fanno i fatti. Quindi,
4: e questo è l'importante.
5: Quindi tengo a salutare queste

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
3: Per la tua pubblicità.

Calcagnà, il nuovo brano di Simone Russo. Simone che è stato con noi. E allora, mi raccomando, vi aspettiamo in teatro. A questo punto è arrivato il momento di Gaetano Rizzo o Film Chissà Amore. Io torno dopo.

sei buono, non so bravo che parole. E poi chi se cosa canta sta canzone? Tu che sei più del passione, tu sia forse chi sta a

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: arrivati al termine anche per oggi. L'appuntamento, raga, è per domani 17-19, sempre su Bella. Grazie a tutti per esserci stati. Vi auguro a tutti un buon proseguimento di serata e ci si risente domani. Ciao!
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
3: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
4: quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 e un minuto.
12: News.
13: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
14: L'economia.
13: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata $29 miliardi, ha riferito il Pentagono al Congresso. I dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
8: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
12: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
8: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
13: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
9: Canzoni napoletane.
10: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
11: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
8: Radio. Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
4: Basta di guardare in dacchi stocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
5: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasta sulla cama, stai vicino.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
4: Sono le 20 e un minuto.
3: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. 4 casi sospetti in Italia, negativo ai test, il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Facciamo il punto con Alessio Galea.
6: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
7: le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente e in questo volo sono monitorate con attenzione.
6: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo.
7: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
6: Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius, restano 9 i contagi confermati.
5: Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne ha coltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in piano centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
5: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito, che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico, e lo abbiamo distribuito tra i nostri consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, fa sapere uno degli avvocati, Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale, Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Ora in Medio Oriente, dove si teme per una possibile ripresa del conflitto, Trump gioca con i social pubblicando immagini virtuali di attacchi a navi iraniane e ribadisce: Teheran non avrà mai l'arma nucleare, è solo una questione di tempo perché ceda. Intanto 9 vittime in Libano per raid di Israele che rilancia sulla pena di morte. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
9: Donald Trump soffia ancora sui venti di guerra in Medio Oriente. Bye bye navi veloci, scrive in un post social con le immagini create con l'intelligenza artificiale che ritraggono caccia americani colpire imbarcazioni iraniane, e dice che il tempo è dalla sua parte, non avranno mai l'atomica ed è solo una questione di tempo, abbiamo imposto un blocco che non permette loro di guadagnare, è molto semplice, aggiunge. Ma mentre il mondo guarda con apprensione alla nuova possibile escalation e al perdurante blocco dello stretto di Hormuz, a pagarne le conseguenze sono anche gli americani. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese, al 3,8%, 5 decimi in più del mese precedente. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito oggi il Pentagono al Congresso. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza intanto il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali sull'Europa all'indomani del via libera, sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, ha detto. E anche oggi molti morti per gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, inclusi due paramedici, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre col mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte.
5: Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta del Labour nelle elezioni locali di giovedì scorso. In quattro lasciano, ultimo in ordine di tempo, il ministro della sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato davanti al Consiglio dei Ministri. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2, 6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Ruud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Bella radio. Bella radio.
10: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, quand'isso m'accarezza.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Era un po' che vorrei, ma ancora.
5: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane. Ida Rendano e Giusy Attanasio. Amore è sempre lo stesso.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.

Canzoni napoletane. Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: amato, ma dove stai?
1: Ma quando ti immagino aspettare, non tengo su né strusciata ancora, non tengo cieli che mi darà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più. Bella.

Ui, mamma, maronna, che paura che mi hai fatto mettere. No, no, niente. Tu devi ricevere, vieni. Vieni, amma. E amma che è pronto a mangiare. Sei sempre bella, mamma.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Canzoni napoletane. Enzo Caradonna.

0: Canzoni napoletane.
1: Nando Mariano, vince sempre tu.

0: canzoni napoletane.
1: Giuse Attanasio, fa sta zitto core.

Canzoni napoletane. Maria nazionale, mi farai morire.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa young hop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ante, sul Tanta Mia.

Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore? Sorry.

0: raccontato una cosa che sapevo già.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
3: Dentro gli occhi di chi mente, sai, ci ho guardato troppe volte ormai e ho imparato a recitare senza farle mai capire quello che c'è in me. E ora che vorrei gridarti ormai tutto quello che tu sei per me.

0: canzoni napoletane. Franco Calone, come sì importante.
1: Chi sta amore mi ha cagnato la vita, chi sta amore mi ha fatto felice, puro tempo che ci passa un cuore.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Maria Nazionale, notte giovane.

0: canzoni napoletane.
1: Alessio con Barbara.

0: canzoni napoletane.
1: È arrivato Maracciano!
2: Gianni Fiorellino, Omarajà.

0: canzoni napoletane.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

canzoni napoletane. Mario Forte e parole d'occore.

gioia nostra, so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può accadere. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti una frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarai per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare questa vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarai un esempio per chi ti va bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua, perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.

canzoni napoletane. Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Sogno napoletano.
6: Natale Galletta, si me parlano e te.
7: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspettare? Io solo a te non riesco mai a scordare.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Mauro Nardi, Guerra e Pace.
3: Avrò un

canzoni napoletane. Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio

0: Bella Radio. Sono le 22 e 59 minuti.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare, lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sa che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: canzoni napoletane.
1: Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
2: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto.

0: canzoni napoletane.
1: Bla bla bla bla baby. Granatino.
0: Ivan Granatino mi ama.
1: Sento come suona la musica.

canzoni napoletane. Luciano Caldore, Cattiva.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

Canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: 3, 2, 1, go!

canzoni napoletane. Anthony, solo per te.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Stefania Lai, dimmelo in faccia.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Maria Nazionale, non te perdere.

0: Bella Radio. È mezzanotte e 3 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gigi Finizio, una camicetta blu.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Joliet, episodio d'amore.

0: canzoni napoletane. Joseph, cuore mio.
1: Pronto?

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapeva che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Le migliori.
1: Gianni Vezzosi, tu per me sassai è importante.
2: Voce di uomo calmo, a parlare sempre le stesse cose. Perché tu non grida mai la verità, ma che tu dica fa.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

me sia cosa più bella che sta vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: idee migliori.
1: Gigi D'Alessio, la forza delle donne.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di te, sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Cantiamo insieme sta canzone.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sempre con tuo odio non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarà giù da per campare, se la rigaccia

di tu non stai con me, tu sei regina su come pare una favola. Nessuno da voi si umilia, si dà lavoro in dare al canto.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.